Io sono Giusva, Radio Talpaz, dalla costa adriatica, che sempre i draghi aleggiano su di noi. Sì, come sapete, io sono ormai mesi che inizio la mia trasmissione con il nuovo inno nazionale. Voi ridevate, ridevate, ridevate mentre c'era Rocco Casalino, il grande fratello. Ridi, ridi. Zen Circus, il mondo come lo vorrei.

brano Dead Can Dance, Opium. E vorrei ricordare adesso ai nostri ascoltatori il numero di telefono della radio, se così, se volete potete insomma non richiedere brani, perché non credo che io possa accontentarvi, però gli insulti li ricevo volentieri, è sempre un feedback. Come sapete, ogni puntata si chiama Papa Francesco e io a volte lo soddisfo, a volte no, perché insomma non è proprio una persona che vive in tutta la mia stima. Però adesso ascoltiamo Alessandro Cortini, Lotta.

questa immersione dronica. Intanto vi informo che Pope Francis ci ha chiamato, lo soddisferò fra qualche brano. Intanto gli amici Faz Orchestra, Into This.

into the sorrowful deadliness of the open and unpunished

0: men and animals who think in the dark wind. And there will be the most beautiful silence never heard.
1: Erano i Fuzz Orchestra, mentre intanto il crepuscolo ha dominato, è arrivato il buio. Siamo sulla costa adriatica, con noi sempre Maurizio, come ogni puntata, al mixer, regia e non tanto underground. E adesso una cosa un po' dannata. Alice in Chains, Got Me Wrong, tratto da Unplugged di MTV.

0: Thank you.
1: Avrete riconosciuto il brano, l'ho presentato prima oggi. Adesso non lo rifaccio. Andiamo avanti, un bel salto indietro. Area, 240 km da Smirne. Rilassatevi.

avrete certamente riconosciuto, questo è un estratto dell'ultimissimo album di Benji e Fede, che quest'estate avremo anche qua sulla Riviera a fare un live, più precisamente nella città di Cattolica. Ora, massimo volume, senza un posto dove dormire.

non avevo un posto dove dormire. Guidavo tutta la notte fino a perdere il filo dei miei pensieri. Mi dirigevo fuori dal centro. Imboccavo la tangenziale.

Le luci battevano sul cofano della macchina. Fissavo quelle luci. Quando tornavo in me ero stremato.

Napoli cercai un hotel. Poi andai a tagliarmi i capelli. Chiesi: qual è il quartiere delle puttane? Il barbiere mi indicò una strada di case basse. Erano tutte sedute fuori. Sopra il cielo tendeva il viola. Non era ancora notte. Mi chiamavano. Qualcuno cercava di attirarmi con un gesto, alzando la gonna. Steso sul materasso senza lenzuola. Dopo che ero venuto mi resi conto di questo. Tante cose non sarebbero più state le stesse. Da quel momento in poi avrei dovuto fare i conti con cose di cui avevo una conoscenza solo vaga. La solitudine.

Siamo oltre metà puntata. E vorrei ricordare ai nostri gentilissimi ascoltatori, che ovviamente per ascoltarci devono essere un po' reietti, nonché disturbati, che questa sarà una delle ultime puntate, perché dopo ci sarà la pausa per i sunset. Vedete, d'estate si fanno i sunset, si fanno gli aperitivi mentre c'è il sunset, con le birre che richiamano il sunset, con la sabbia del sunset. Adesso questa la dedico a Pope Francis, che ci ha chiamato Diamante Galas.

era di Amanda Galash, dalle frequenze non frequenze ma beat digitali di Radio Talpaz. Saltino nel tempo, colonna sonora anni 60, 70 credo. Stelvio Cipriani, buon ascolto.

0: Beh.
1: E ora a 14 minuti da anche questa puntata di Chaos Control, quel momento è arrivato, il momento che io chiamo sempre, non so se avete presente, quando il telecronista di quelli che corrono con le moto dice: mettetevi in piedi sul divano, accendete, date il gas, insomma quelle cazzate lì. E invece secondo me questo è il momento in cui mettetevi in piedi dove siete, sul divano, su una sedia, sul tavolino, mirate il primo spigolo che vedete e buttatevici con Daniel Avery.

Beh, magari vi siete divertiti e avete ballato, anche perché fra un po' arriva il periodo dei sunset. E adesso manca ormai pochissimo, pochi minuti, proviamo a rilassarci un po'. Poi è ora di andare a dormire, eh? Nel senso che cioè, quando finisce la trasmissione sono le 10, domani dovete andare a lavorare, quindi Portishead.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: Volete del gran sesso? È richiesto a piene mani, se volete lo do. La canzone sul sesso non è una vera canzone, per chi non la conosce, è un blues parlato, un talk blues che parla di questo problema che chi più, chi meno, ci attanaglia tutto. Io fui attanagliato al problema del sesso una volta, mi sembra nel 52, però ne conservo buona memoria ancora per poterne parlare.

0: paradisiache. E vendono, eh?
1: Ma moltissimo.

morte la pillola atea e nociva. Per l'aspirina si gridi evviva, che poi fa lo stesso effetto. Non bisogna prenderla prima o dopo, bisogna prenderla invece. E passano anche quei noiosi mal di testa, come disse Maria Antonietta.

0: festa. I giovani d'oggi hanno scoperto vergogna.
1: Chi porta i bambini non è la cicogna. Vedo sempre dei visi meravigliati a questo punto. Io non lo so come sia. Fatto anticattolico e comunista. Il ministero delle cicogne è in crisi.

prestigioso buonsenso, buonsenso. Chiama. Fare l'amore fa male al cuore. Dove entra il sesso, metaforicamente parlando, entra il dottore. E non si parli soprattutto di antifecondativi, visto che i bimbi nascono sotto i cavoli, al massimo di anticritogamici. Ma c'è sempre qualcosa che dà un dolore a qualcuno. La corruzione, quando è iniziata, non c'è più niente che può fermarla. Lì dice facile, uno comincia e poi non smette più, capisci? È difficilissimo fermarlo. Degli amici, delle sere, trattenuti per le spalle. Ma dove vuoi andare? No, io ci vado. Ma no, sta con noi, no. Queste scene terrificanti, veramente. No, capisci, uno comincia con quelle cose leggere che fa verso i 16-17 anni. Poi si abitua, prende il vizio e non c'è più niente da fare, diventa un drogato. E dà la sua fazione. Da perdita della memoria, perdita dei riflessi, poca voglia di lavorare, vengono dei buchi così della pelle da tutte le parti. Un mio amico li ha avuti. Beh, poi che faccia male, è verissimo. C'è stato un rapporto americano, tipo quello sul fumo. Avete sapete il famoso rapporto sulle sigarette? Dice che scopare fa male da morire, i dottori consigliano di farlo almeno col filtro. Dice si sente un po' meno, però

guerra, sano rimedio per questa terra. Non più sovrappopolazione, non più divorzi,

0: questo è il modo che mi dà più gusto, quindi è quello giusto.
1: No, mamma mia, ci vuole la vita.
0: Perché per uno come me questo è il modo giusto.
2: Oh, come on, boss, please, come on. I even married your daughter for you. It's 20 good years. Come on, don't let my
3: We're
2: mother...
3: sorry. I'm sorry.
4: I accept your apology.
5: No, no.

Pedro, Cassio e poi me quella mattina, sotto una neve che imbiancava tutto, dovevamo incontrare su in collina l'altro compagno, figlio al biondo, il brutto.

era della Brigata il brutto, e su in collina ad un incrocio forse c'era già, e insieme all'altra stampa clandestina doveva consegnarsi.

e di volata, tutti corremmo su quella stradina, ma c'era il brutto tutto sfigurato dai pugni e i calci di quegli assassini. Era scalzo, né giacca né camicia, nudo fino alla vita e fra le mani teneva un'ascia in legno con la scritta: questa è la fine di tutti i partigiani. Dopo aver maledetto e avere pianto, l'abbiamo tolto dal filo spinato. Sotto la neve compagni abbiamo giurato che avrebbero pagato tutto quanto. Abbiamo sepolto là sulla collina e sulla fossa ci ho messo un bastone. Cassio ha sparato con la carabina un saluto da tutti in battaglione. Col cuore stretto siamo tornati.

0: Abbiamo scritto un brano che è la risposta di Elio e le Storie Tese a Uomini Soli. Cerchiamo di essere costruttivi. Vai!
1: Oh mamma, gli ci vuole la fidanzata. Oh mamma, gli ci vuole la fidanzata. Lui

Bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò.

Atteso a Harrisburg, il presidente americano Carter ispezionerà le squadre addette a impedire nuovi pericoli di contaminazione dalla centrale atomica incidentata. L'incubo intanto continua.

0: Sei all'ascolto di Radio Talpa.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

Un buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Just Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Esmeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra. Una poetica sempre altrove, Max Serra.
1: Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

la voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo l'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

Un disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bejan, un album come Magnanima, l'estratto era questa introspettiva El Gato y la Ventana per Ingrid Bejan, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazztrain, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarrita, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino, ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele, Come io per lei, in questa versione soul funk con Aida Jazz Quartet.

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet, questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever. Pat Metheny.

E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans, Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica Macherie, Venerdì 20.

0: Instagram per 2 like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altre ragazze. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori che al mercato nessuno comprò. Amami ma chérie, mi fai impazzire per te.
1: Just Rain.
2: Come folgore dal cielo, come stupidi davvero, come un mare in tempesta, uomini senza testa, come carne da macello, uomini senza cervello, come il grigio della sera, come il verde di chi spera, il grigio verde per chi perde, verde grigio. Come un tuono

0: La voce di Carlo Ciampi, cantautore italiano fiorentino, con questo suo ultimo disco su Radici Music. Si tratta di Out Out, Amore o Guerra, con la sua ironia e le sue caratteristiche cantautorali, spesso con riferimenti alla vita quotidiana di ognuno di noi e le sue contraddizioni. L'ascolto era questa canzone della Procellaria, Carlo Ciampi, Out Out, Amore o Guerra. È giunto il momento di conoscere l'artista jazz della settimana. Questa settimana incontreremo anche telefonicamente un validissimo cantante jazz, un vero e proprio crooner italiano, Valerio Marino.
1: L'artista jazz della settimana.

0: Ed era The Ladies and Tramp, un classico del jazz e dello swing, con un ospite di oggi in radio su Jazz Train, Valerio Marino, crooner italiano che ripercorre un po' il meglio del jazz del tempo, e abbiamo proprio Valerio qui in diretta su Jazz Train. Ciao Valerio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, grazie. Grazie.
0: Innanzitutto come stai? Tutto bene?
1: Sì, tutto benissimo. È un momento, diciamo, molto, molto buono. Segue l'uscita del disco, ci sono tante cose da programmare, quindi insomma...
0: Sì. Ed è un piacere averti ospite qui con noi. Intanto il disco si intitola Under My Skin, corretto?
1: Sì, okay. È corretto, Under My Skin, ed è... Mm-hmm. Dal titolo, diciamo, si capisce un po' quello che è l'origine di questa. Si capisce qual è l'origine di questo titolo. Insomma, chi conosce un po' il mondo degli standard e dei cantanti pop e jazz avrà già indovinato un po' dove va a parare l'album.
0: Com'è nata questa tua passione per questo tipo di suono, di cultura musicale, e la passione per lo swing del tempo, no? Poi riferita ovviamente ai grandi cantanti americani che hanno un po' diffuso a livello mondiale questa musica ormai classica, secondo me. Com'è nata questa tua passione?
1: L'album nasce, Under My Skin, come dicevamo, è proprio un omaggio, anche se il termine potrebbe essere un pochino fuorviante, però è un omaggio a Frank Sinatra e al suo songbook, e l'album nasce proprio come un omaggio di tipo anche personale e familiare. Sembra strano, perché comunque insomma io non sono più di primo pelo, sono un signore per quanto riguarda l'età anagrafica, non sono più un ragazzo, però è stata la musica che io ho iniziato ad ascoltare quando avevo 12 anni. Erano i dischi di mio padre, era la discoteca di mio padre, e quindi in qualche modo sembra appunto strano, però mi sono formato con quei dischi lì. C'era anche altro, adesso non ti faccio, diciamo, non ti illustro tutta la discoteca, però c'erano questi dischi. In particolare c'era un grande classico di Sinatra, che è Songs for Swinging Lovers. E io ho avuto a 12 anni, quando 10-12 anni, io ho avuto un po' la sfrontatezza di pensare che mi piaceva come cantava Sinatra, e quindi ho iniziato a cantare sulle canzoni di Sinatra. A 12 anni naturalmente non si è in grado di capire se la cosa può avere, diciamo, un suo perché, o è soltanto così però è iniziato tutto da lì, poi, in effetti. Quindi è un omaggio un po' alle mie origini, alla mia passione primordiale, quella di cantare.
0: Questo tuo ultimo lavoro, Under My Skin, non è la tua prima esperienza discografica, no?
1: No, io in realtà vengo dal pop. Ho avuto un'esperienza discografica con una band ormai un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un paio di singoli, poi un album. Diciamo che abbiamo intrapreso quella che era un po' il percorso di una band emergente di pop, musica pop. Poi questa cosa si è interrotta, io, diciamo, ho continuato su altri, ho continuato con altre attività, però non abbandonando mai la musica, e arrivato a un certo punto, appunto, ho voluto fare un po', come dire, tirare un po' le somme e riprendere da dove ero partito 40 anni fa.
0: E da questo Under My Skin abbiamo scelto di far ascoltare I've Got You Under My Skin, altro grande classico. Presentacelo qualche secondo.
1: Beh, è sicuramente una delle, diciamo, signature song di Sinatra, cioè delle canzoni che più rappresentano il The Voice. ed è una canzone che ha avuto tantissime, tantissime versioni, presentata in quasi tutti i suoi concerti, quindi da un certo punto di vista dubito che abbia anche bisogno di un'ulteriore presentazione.
0: E allora lo ascoltiamo insieme. A Gorgon del Maskin, Valerio Marino.

0: Ed era I've Got You Under My Skin, un classico del jazz con la interpretazione di Valerio Marino, ospite qui in radio su Jazz Train, presenta il suo recente album Under My Skin. E allora Valerio, due parole sulla band che hai messo su per realizzare questo tuo omaggio al grande jazz del tempo, dell'epoca.
1: Sì, beh, sicuramente senza di loro non sarebbe stata lo stesso album. Cito in primis il produttore che è anche contrabbassista ed è anche mio fratello, con cui diciamo abbiamo condiviso le stesse passioni per molti anni, e quindi questo disco in qualche modo è anche suo, oltre che come produttore musicale. Quindi Marco Marino, che appunto suona il contrabbasso ed è produttore del disco, e poi c'è al pianoforte Massimo Pucciarini, che è stato anche lui di grande aiuto, di grande supporto nel costruire questo disco dal punto di vista musicale, con la sua grande esperienza aiutarmi a selezionare gli arrangiamenti, adattarli. Poi c'è Francesco Angeli che suona il sax alto e il flauto, e last but not least Alberto Argirò alla batteria. Alberto, oltre a essere un bravissimo batterista, è anche diciamo un teorico del ritmo e del groove. Ha scritto anche un libro che parla dell'arte di suonare la batteria in maniera abbastanza filosofica, quindi sono tutte belle teste, oltre che degli ottimi musicisti.
0: Qual è stata la tempistica per realizzarlo in studio? Hai messo anche mano sul suono definitivo, oppure hai lasciato al tecnico ingegnere del suono per definire un po' il pacchetto finale di questo tuo progetto?
1: Dunque, la tempistica è stata estremamente rapida, un po' perché avevo voglia di mettermi in gioco e di sperimentare. Sinatra registrava i suoi album nel corso di due o tre sessioni, e quindi anch'io volevo provare questo brivido, sempre naturalmente fatte le dovute proporzioni, e quindi abbiamo registrato in due giorni. Sono stati fatti dei ritocchi e delle integrazioni in una terza sessione, e poi diciamo è stato mixato. In realtà noi abbiamo lasciato una grande libertà all'ingegnere del suono, che ha una grande esperienza, e quindi non aveva certo bisogno di indirizzi. Tra l'altro ci siamo trovati comunque in sintonia, perché le sue proposte erano un po' quello che avevamo in mente anche noi, quindi vista questa sintonia ci siamo, come dire, mi sono abbandonato alle sue scelte con molta fiducia. Anzi, vorrei citarlo, Stefano Bechini, che è un po' una garanzia da questo punto di vista. Ha lavorato con moltissimi artisti molto rinomati, quindi era una garanzia.
0: Registrato sempre a Spoleto, no?
1: Registrato a Perugia.
0: Ah, Perugia, ok.
1: All'Entropia Recording Studio, uh-huh. Anche lì è uno studio, il titolare dello studio è Gabriele Ballabio, e anche lui ha una bellissima storia. Abbiamo incontrato delle persone veramente molto, molto valide. Gabriele ha lavorato negli anni 80 e 90 con Allan Goldberg, e quindi con che all'epoca era produttore di Ivano Fossati, era al Carimate Studio, e quindi insomma ha partecipato, ha vissuto un'epoca con Fabrizio D'André, con Pino Daniele, con gli Yes, Paul Young, Alice, insomma, da lì sono passati tantissimi artisti e lui era lì a, così, a rubare e poi a trasmettere anche nel suo studio a Perugia.
0: Allora, prima di ascoltarci l'ultimo e terzo brano scelto da questo Under My Skin, che sarà Fly Me to the Moon, dove possiamo trovarti sui social, in internet e dove possiamo anche trovare il tuo Under My Skin?
1: I miei canali social sono tutti quelli, diciamo, classici, quindi sia su Facebook che su Instagram, Valerio Marino Music. C'è anche TikTok, lo seguo un po' di meno per le dinamiche del social che sono un po' particolari. E poi ho un sito internet, anche qui Valerio Marino Music. L'album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, a cominciare naturalmente da Spotify, e può essere scaricato o acquistato su Bandcamp, che è attualmente la piattaforma che permette, diciamo, un download e una vendita diretta abbastanza, insomma, per gli artisti è una buona piattaforma.
0: Hai realizzato anche copie fisiche, di questo disco?
1: Sì, abbiamo realizzato anche delle copie fisiche e saranno in vendita su Bandcamp quanto prima. C'è stato adesso, insomma, presi dall'uscita dell'album, abbiamo un po' lasciato da parte questo aspetto, però saranno tramite Bandcamp, si avrà la possibilità di acquistare delle copie fisiche, anche se la cosa, diciamo, più comoda per tutti è, o almeno per molti, insomma, rimane quella di venirci ad ascoltare, di venirmi ad ascoltare dal vivo, e lì naturalmente ho sempre dei CD a disposizione.
0: Già stai pensando a un prossimo tuo album?
1: Sì, ho delle idee in testa, però, diciamo, ancora credo che sia un po' prematuro. L'album, questo Under My Skin, è uscito alla fine di aprile, primi di maggio, ho idea che ci si possa ancora lavorare per qualche mese. Dopodiché ho già delle idee per quello che potrebbe essere la continuazione di questa avventura, e vediamo.

0: you.
1: Well, if I had followed, boys, my
2: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
1: Yes, yes.

Chow. Se al ascolto di Avatar. Selection di musica, a thema, by Maurizio Castelvetro. Every day su Radio Talpaz, dalla 8, fino alla 9.

happiness is what you need so bad. Okay.

0: ma non c'è mai del rock in sta radio.
1: Nooo!

Okay. I ascoltato Avatar. Musica, a thema, by Mr. Maurizio Castelvetro. Every day su Radio Topaz, dalla 8 fino alla 9. Bye bye.

0: bentrovati, è il momento di Ora Musica, è il momento delle novità musicali indipendenti, anche oggi in radio attraverso questo nostro spazio che ci offre musica nuova, artisti nuovi e anche approfondimenti attraverso le nostre interviste. Nostra ospite oggi sarà Katia Zaia, ma partiamo subito con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1982. Blue

Oggi ad aprire ora musica Sir Elton John con Blue Eyes, canzone che ha avuto un grande successo ed è stata anche colonna sonora di un'importante telenovela, perché allora si chiamavano telenovele. Adesso è il momento della novità, al primo ascolto, tra poco anche l'intervista, ma concentriamoci su Carlo Pesce che esce con il nuovo singolo Vado Via.

0: Oggi nello spazio interviste di Ora Musica c'è Katia Zaia, abbiamo in programmazione il suo nuovo singolo e allora facciamo una chiacchierata direttamente con lei. Se ho capito bene si trova a Milano in questo momento. Ciao Katia.
1: Sì, ciao, ciao a te e a tutti gli ascoltatori, sono a Milano, sì.
0: Ok, allora, Virale 2.0, questo è il tuo nuovo singolo, molto molto estivo, è proiettato
1: molto
0: all'estate.
1: Estivo, ballato. Insomma, è un remix perché avevo scritto la prima, naturalmente io sono cantautrice, quindi sono tutte canzoni inedite scritte da me.
0: Sì.
1: E praticamente io già avevo scritto Virale 2.0 perché ho fatto il remix, è molto più ballabile, più dance, quindi un'ondata fresca di musica e di vitalità che sicuramente verrà apprezzata quest'estate, ma anche un messaggio.
0: Infatti è lì che volevo arrivare,
1: sì.
0: Perché c'è questa spensieratezza musicale, però il messaggio è forte perché si rivolge un po' anche alle terre della Palestina, anche attraverso il video, giusto?
1: Guarda, attraverso il video io ho voluto girarlo più a Cuba, che è un popolo che amo, che sta soffrendo tantissimo in questo momento.
0: Sì.
1: Ma lo stesso il mio messaggio è un'onda di bene e pace, virale, che sia virale, e rivolto anche alle terre della Palestina, del Libano, assolutamente, non soltanto perché in questo momento
0: sono tanti focolai.
1: Capito? Quindi giustamente per me è molto importante che un artista si schieri e si faccia portavoce anche di queste cose, quindi che faccia divertire ma che riesca anche a ad attenzionare il pubblico su queste cose, perché a volte uno fa la canzone, le canzoncine, le canzonette, ma non mette il messaggio sociale. Invece noi che possiamo farlo, che abbiamo la parola di farlo, perché la parola è nostra e grazie a Dio quella non ce la leva nessuno, sono un artista indipendente proprio per questo, perché ho sempre voluto parlare in primis e quindi mi espongo anche su questo tema, ecco, quindi se per le terre di Gaza che sono state massacrate, per le terre del Libano che stanno reggendo, soffrendo, e per i vari attacchi inutili che si stanno facendo, ecco.
0: Mi sembra un messaggio bellissimo che sosteniamo a pieno e quindi adesso noi andremo ad ascoltare il tuo brano, invitando anche gli ascoltatori ad andare a vedere il video, perché lì dentro c'è proprio tutto quello che hai appena detto,
1: sì,
0: tu. E allora
1: sì,
0: diamo le coordinate per raggiungere Katia Zaia anche attraverso i social.
1: Katia Zaia Real, e sono Katia Zaia Real anche su Spotify, Apple Store, Dazn, Amazon,
0: ovunque.
1: YouTube, dimenticavo, ovunque, sì, TikTok, perché comunque è virale anche un suo TikTok che è anche carino, ecco, abbiamo pensato anche ai bambini perché virale non ha età. Sia per grandi che per piccini, insomma, abbiamo pensato facciamolo anche il TikTok carino.
0: Virale 2.0 adesso qui a Ora Musica. Grazie a Katia Zaia per essere stata con noi.
1: Grazie a te, un bacio a tutti i nostri ascoltatori.

0: Katia Zaia, si chiama Virale 2.0, il suo nuovo singolo, ce lo ha raccontato oggi qui a Ora.
1: Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, i Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero.

finestra sulla luna, la macchina che fa zigzag tra gli scioperi per strada, e non ti

Anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica il nuovo singolo di Loren Cobalto è il titolo della canzone. Parliamo invece adesso di Cecilia La Rosa. Cecilia La Rosa prodotta da Piero Cassano, pilastro dei Mattia Bazzar, nonché produttore di tantissimi artisti, in primis mi piace citare Eros Ramazzotti. In occasione dell'ultima edizione di Sanremo, Cecilia tra l'altro ha avuto un riconoscimento speciale da Sanremo Music Award come personalità che si è distinta nell'arco dello scorso anno. C'è questo nuovo singolo scritto proprio da Piero Cassano che si intitola Vivi.

Voce particolare, quella di Cecilia La Rosa, Vivi è il titolo della sua canzone, qui in promozione Aura Musica. Spazio anche ad Alessio Simonini, Sarà, Sarà.

0: Sarà, sarà. Questo è il singolo di Alessio Simonini, tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Ranzen tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

0: Ora Musica Simona Vaira, anche oggi con il suo nuovo singolo tra le nostre promozioni, si chiama Erotica, ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Siamo nel 2005, quindi torniamo indietro di 21 anni. Simone Cristicchi debuttava con questa canzone che destava curiosità. Vorrei cantare come Biagio Antonacci.

Vorrei cantare come Biagio Antonacci, Simone Cristicchi, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica ci ha riportato nel 2005. Andiamo avanti? Sì, torniamo alle nostre promozioni. Ad alta rotazione anche questa settimana il singolo di Francesca Gallo da Bologna, si intitola Leggera.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Periverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Periverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale, il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz Festival.

nano. Non ci sono più le mezze stagioni, una frase tipica che si sente dire, no? Le mezze stagioni non tornano più, canta Numa in questa nuova canzone. Novità al primo ascolto a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Altra novità dal Salento, Ionio.

gettoni. Cammino un po' a stento, la vita non va a gettoni. Da I sogni che mi fan paura, il nuovo singolo di Ionio, novità a Ora Musica. Altra novità, France. Motel.

0: vicino.
1: Sara Menghini, Io ti vedo nel cielo che brilla, è il titolo della canzone che oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che naturalmente torna domani nel formato weekend, perché il sabato e la domenica riascoltiamo tutte le novità della settimana. Che sia un bel fine settimana per tutti voi, grazie per l'ascolto, un saluto da Riccardo Pellegrini.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

sull'aria di un

Radio Talpa ogni domenica e giovedì dalle 14 alle 15 è diversamente beat. Con Enrico Simoncelli andrete a ritroso nel tempo per ascoltare le grandi hit straniere degli anni 60 e 70 e le loro cover italiane. Sicuramente molte di queste cover sono rimaste impresse nella memoria di ognuno di noi. Ad Enrico Simoncelli il compito di riportare alla luce questi ricordi. Diversamente beat, la domenica e il giovedì dalle 14 alle 15 su radiotalpa.it. Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Spesso ripeto sottovoce che si deve vivere di ricordi solo quando mi sono rimasti pochi giorni. Quello che è passato è come se non ci fosse mai stato. Il passato è un laccio che stringe la gola alla mia mente e toglie energie per affrontare il mio presente. Il passato è solo fumo di chi non ha vissuto. Quello che ho già visto non conta più niente. Il passato ed il futuro non sono realtà, ma solo effimere illusioni. Devo liberarmi del tempo e vivere il presente, giacché non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante.

se nelle piantagioni di cotone avessero avuto le chitarre elettriche. Le cose sarebbero cambiate molto più alla svelta. Jimi Hendrix. E di chitarre elettriche ne puoi sentire a Radio Talpa, Web Radio.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Riposo qui, vicino al vecchio Bill Pearson, vicino a lui che si arricchì trafficando con gli indiani e in seguito sfruttò la legge sulla bancarotta per spassarsela ricco più di prima. Quanto a me, sfinito dal lavoro e dagli stenti, vedendo il vecchio Bill e tanti altri sempre più gonfi di denaro, una notte aggredì un viaggiatore nei pressi del boschetto di Proctor. Volevo derubarlo solamente, ma senza neanche accorgermene lo uccisi. Perciò fui condannato e impiccato. E quella fu la mia bancarotta. Ciascuno a modo suo, insomma. Entrambi facemmo bancarotta. E ora, fianco a fianco, riposiamo in pace.

I cipressi che a Bolgheri, alti e schietti, vanda sanguido in duplice filar, quasi in corsa giganti giovinetti, mi balzarono incontro e mi guardar. Mi riconobbero e «Bentorni ormai», bisbigliaron ver me col capo chino, «perché non scendi? Perché non ristai? Fresca è la sera e a te noto il cammino. Oh, siediti alle nostre ombre odorate, ove soffia dal mare il maestrale. Ira non ti serviam delle sassate tue d'una volta, o non facciam già male. Nidi portiamo ancor di rusignoli, de perché fuggi rapido così? Le passere la sera intrecciam voli a noi d'intorno ancora. Oh, resta qui». Bei cipressetti miei, fedeli amici d'un tempo migliore, oh, di che cuor con voi mi resterei, guardando io rispondeva, oh, di che cuore, ma cipressetti miei, lasciatemi ire, or non è più quel tempo e quell'età, se voi sapeste, via non fo per dire, ma oggi sono una celebrità, e so leggere di greco e di latino, e scrivo, e ho molte altre virtù, non son più cipressetti un birichino, e sassi in specie non ne tiro più, e massime alle piante. Un mormorio pedubitanti vertici ondeggiò, e il dicadente con un ghigno pio tra i verdi cupi roseo brillò. Intesi allora che i cipressi e il sole una gentil pietade avean di me, e presto il mormorio si fe parole. Ben lo sappiamo, un pover uom tu sei, ben lo sappiamo, e il vento ce lo disse, che rapisce degli uomini sospir, come dentro al tuo petto eterne risse ardon che tu ne sai, ne puoi lenir. Alle querce da noi qui puoi contare l'umana tua tristezza e il vostro duol. Vedi come pacato e azzurro è il mare, come ridente a lui discende il sol. E come questo caso è pien di voli, come allegro de passeri il garrire. A notte canteranno i rusignoli, rimanti, e i rei fantasmi, oh, non seguire. I rei fantasmi che da fondi neri dei cuor vostri battuti dal pensier guizzan come dai vostri cimiteri, putride fiamme, innanzi al passegger. Rimanti, e noi dimani a mezzo il giorno, che delle grandi querce all'ombra stan, ammusando i cavalli e intorno tutte silenzio nell'ardente pian, ti canteremo, noi cipressi, i cori che vanno eterni fra la terra e il cielo. Da quegli olmi le ninfe usciran fuori, te ventilando col lor bianco velo. E pan l'eterno che sull'erme alture a quell'ora e nei pian solingo va, il disidio, o mortal, delle tue cure, nella diva armonia sommergerà. Ed io, lontano, oltre Appennin, m'aspetta la Titti, rispondea, lasciatemi ire, e la Titti come una pasteretta, ma non ha penne per il suo vestire, e mangia altro che bacche di cipresso, né io sono per anche un manzoniano che tiri quattro paghe per il lesso. Addio, cipressi, addio, dolce mio piano. Che vuoi che diciam dunque al cimitero dove la nonna tua sepolta sta? E fuggiano, e pareano un corteo nero che brontolando in fretta va. Di cima al poggio, allor, dal cimitero, giù dei cipressi per la verde via, alta, solenne, vestita di nero, parvemi riveder nonna Lucia. La signora Lucia, dalla cui bocca tra l'ondeggiar dei candidi capelli, la favella toscana che si sciocca nel manzonismo degli stenterelli, canora discendea col mesto accento della Versilia che nel cuor mi sta, come da una sirventese del 300, piena di forza e di soavità. Oh nonna, deh com'era bella quando ero bimbo, ditemela ancor, ditela a quest'uom savio la novella di lei che cerca il suo perduto amor. 7 paio di scarpe ho consumate, di tutto ferro per te ritrovare, 7 verghe di ferro logorate per appoggiarmi nel fatale andare, 7 fiasche di lacrime ho colmate, 7 lunghi anni di lacrime amare. Tu dormi alle mie grida disperate, e il gallo canta, e non ti vuoi svegliare. Deh, com'è bello, nonna, e com'è vera è la novella ancor, proprio così. E quello che cercai mattina e sera tanti e tanti anni invano è forse qui, sotto questi cipressi, ove non spero, ove non penso riposarmi più. Forse, nonna, è nel vostro cimitero, tra quegli altri cipressi ermo lassù. Ansimando,
fuggì alla vaporiera, mentre io così piangeva entro il mio cuore, e di polledri una leggiadra schiera annitrendo correa lieta al rumore. Ma un asin bigio, rosicchiando un cardo rosso e turchino, non si scomodò. Tutto quel chiasso ei non degnò d'un guardo, e a brucar serio e lento seguitò.

0: Uno, due, tre, trova, trova.
1: Fortuna.
2: Un, due, tre, prova, un programma realizzato da un gruppo di amici, aspiranti speakers, che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un gioco di specchi, di echi, un incrociare le braccia, un soffiare di note. Insomma, per noi la disabilità e l'invalidità diventano specialmente abilità e validità.
0: Una, due, prova, prova.

0: due, tre, prova! Un progetto educativo radiofonico dove parlano le canzoni e suonano gli argomenti.
1: E attenzione bagnanti, bagnanti interessanti. Questa volta gli argomenti si mettono in costume, perché il nuovo programma si chiama Float. Ancora non mi è entrato in testa, aiutami.
0: Ma insomma, dopo tutte queste puntate non hai ancora capito che il nostro programma nuovo si chiama 1, 2, 3 prova costume? Perché a differenza del nostro programma grande, che ogni volta cambiava argomento, per questa stagione l'argomento è unico, cioè il mare. Ma te ne capì? E quindi, siccome è il mare, con un tuffo vado a salutare i nostri amici, a cominciare dal nostro boss, che dovrebbe essere, che ne so, Ducles, nel suo studio o come nella puntata precedente alla zona, alla Sassonia, lì, beh. Adesso a vedere, Ducles. Boss! Dove sei?
2: Sì, sono qui, dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio dove ci si può tuffare. Non so perché, ma queste parole ricorrenti mi scorrono in bocca come se non le avessi pensate io. Vabbè, ad ogni modo vi auguro buon ascolto da questa spiaggia vuota in cui sto ad aspettare, ma cosa non lo so, non capisco cosa sto dicendo. Ciao, a dopo!
0: Senti, boss, ma non è che il sole ti ha dato la testa, no? Vado a salutare il nostro insuperabile Ugo Afano.
3: Ciao, Miki, e ciao a tutti.
0: Oh. Ragazzuoli, ci siete?
3: Eccoci, eccoci, che è bello ritrovarci in questa puntata marittima. Ciao, da me che sono il bus.
4: Ciao, io sono Angelo da Bellocchi, ciao bella Miki, ciao bella ragazzina mia.
3: E gli altri?
4: E gli altri dove sono? Sono andati a fumare la sigaretta?
3: Ma no, sono tutti qui che ci ascoltano. Sentiamo un po' se c'è il piccolo Tony. Piccolo Tony, DJ, ci sei?
5: Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.
0: Grazie DJ, sei amico! Io oggi, per questioni, come dico spesso, musicali, non me lo sono dimenticato il voice, non mi è andato il sole alla testa, non vi preoccupate. Adesso vi spiega lui perché l'ho lasciato per ultimo. Vero voice?
1: Wow, che mare! Ragazzi, bambini, venite a vedere che bel mare! Dai, dai, venite tutti qua! Guardate che bel mare, wow, che bello! E calmo, calmo! E che mare, che bel mare! Naturalmente ho fatto questo sketch per proseguire la puntata, perché proseguiamo sulla puntata del mare, però io in realtà sono sempre di fronte al mio PC, perché stiamo andando in onda con la puntata 1, 2, 3, prova costume. E detto questo, proseguiamo con la canzone che abbiamo sotto, che è Profumo di mare, di Antonio Ciacci, in arte Little Tony, nato a Tivoli in provincia di Roma, però da bambino visse in Inghilterra, o per precisione a Londra. E siccome tutti gli inglesi non lo potevano ricordare come Antonio, così l'hanno ricordato come Little Tony. E quindi la canzone che stiamo ascoltando è Profumo di mare di Little Tony, usata come colonna sonora del film The Love Boat, ed è un 45 giri pubblicato nel 1981, dove sul lato A c'è questa canzone, mentre sul lato B c'è un'altra canzone. E io ne conosco due di Ciacci, conosco un mio vicino di casa che spero che ci guardi e che ci ascolti da lassù, e anche un vigile di Capizze Mare. Ed ora a voi la flotte.
0: Grazie, boys. Presento questa coppia, Fred De Palma e Anna Mena.
4: Lo fai? Alza le mani.
0: No, no, Angelo, no, no, che alza le mani, è il cognome. Cioè. Dicevo, Ana Mena, questa cantante spagnola, che in Spagna non è solo cantante ma è anche attrice, mi dicono, con questa canzone che si chiama D'estate non vale, e praticamente raccontano l'estate e dicono, lei soprattutto dice al suo fidanzato nella canzone, dice: non t'arrabbiare se non ti chiamo, se dico che vengo e poi non vengo, è colpa dell'estate, è colpa del vino. Beh, insomma, sapete com'è l'estate, no? Comunque l'andiamo a sentire. Ugo, sei pronto con quei due?
5: Ugo!
6: State ascoltando
7: Uno, due, tre, trova.
6: Un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.

0: Anna, quanto lo fai aspettare? Ed ora siamo arrivati al momento di quei tre diesi che chissà cosa fanno. Se mi vieni a cercare.
1: Su questo pedalò al largo cosa facciamo?
2: Ci vuole un'idea.
3: Ecco, trovato un bar galleggiante.
1: Sì.
2: Il bar da Cuda.
3: Ci penso io.
2: Da Sprint. Gioia da tutti voi.
3: Sono tanto carico.
1: E non finisce qui. Navighiamo bene.
0: Che simpaticoni marittimi che siete. Ed ora a te la linea, boss.
4: Ritroviamo il nostro amico James Taylor con una vecchia canzone dell'81 ma simpatica ed attuale, Summer's Here, dall'album The Dead Loves His Work, disco con tante perle dentro e a volte nascoste, ma chi conosce il nostro programma lungo sa che le canzoni di James emanano ancora più fascino, perché alcune fra loro meno note diventano una sorpresa di note. Vi è piaciuto questo gioco di parole, radiologi? L'estate qui, James Taylor.
5: Ugo, ci sei? Sei pronto con il nostro James? Sì? Ti ama?

0: questa vince due premi. Un 2-3 provala tutta e un 2-3 prezzemolo, perché in tre anni è quello che abbiamo sentito più di tutti insieme ad Alla. E così siamo arrivati pericolosamente alla fine. Ma prima di passare la linea alla Flute, ho due cose da dire. Prima cosa, come sempre, voglio ringraziare Pia, Riccardo, Emanuele e Cristiana per la loro collaborazione. E seconda cosa, e tornando alla canzone Profumo di mare di Little Tony, ma Little, senti un po', ti volevo chiedere, ma sei sicuro che questi amori durano per sempre o soltanto d'estate? Sarà? Ed ora passo la linea alla Flute.
1: E io mi riaggancio al nostro ultimo ospite, ossia il grande James. Perché nell'ultima canzone, appunto, c'è un punto dove dice "It's my favorite time of the year", riferendosi all'estate. E io dico che non è solo la tua parte preferita dell'anno, giovanotto. E saluto i nostri amici aspiranti speakers, a cominciare, ma da chi se non dal nostro boss, che non so se è ancora lì. Boss!
2: Eccomi, mi hai visto su dal cielo e mi hai trovato, e piano sono venuto giù, un passaggio da un gabbiano, mi sono posato su uno scoglio ed ero io. Non so, gente televeggente, cosa sto ancora fantasticando, ma quasi quasi con queste parole, io ci scrivo una canzone. Ciao!
1: Oh signore, non è che ha battuto la testa da qualche parte? Boss, sei sicuro che non hai battuto la testa contro qualche scoglio? Vabbè. E adesso vado a salutare, fammi pensare, vado da Ugo, va che è meglio. Ugo!
3: Ciao a tutti, ciao Miki, dalla spiaggia, ciao!
1: Ce lo fa il mixer dalla spiaggia questo. Ah, è già che con i tablet qua. Voice!
0: Ragazzi, purtroppo come sempre vi devo salutare in fretta per il semplice fatto che mi aspetto un gruppo di amici per andare a pescare.
1: Ovviamente dopo il pesce ve lo mangiate, eh!
0: Certo, ma farò una grigliata anche per i radiologi e i Vagaboys.
1: Vabbè, la voglio pescare allora. Buona pescata.
0: Grazie.
1: E adesso vado da quei tre, ammesso che li ritrovo. Ragazzuoli, ci siete?
4: Sì, eccoci. Scusate, stavamo gustandoci qui una birra nel baretto dei bagni qua, e volevamo un attimo ricollegarci al brano di Fred De Palma, di Anna Mena, no? Quella lì un po' violenta, ma sentivamo che le sonorità sono simili un po' ad altri brani che abbiamo programmato in passato. Come si chiamano quei produttori, caro Angelo? Come si chiama?
5: Anna Mena, no, aspetta, perché
4: Anna Mena è quella violenta.
5: Come si dice, il Takagi?
4: DJ, l'altro come si chiama?
2: DJ, ci sei?
4: DJ, lascia giù la birra.
5: Ketra.
4: Insomma, questi
5: Ketra,
4: quattro hanno fatto Ketra, il quartetto Ketra. Ciao!
1: Bas, sei impossibile. Mamma mia come ci riducono sti programmi radiofonici. E adesso posso salutarvi e ricordarvi che vi aspetto per la prossima puntata.

0: Avete ascoltato 1-2-3 Prova, un programma realizzato da un gruppo di amici aspiranti speakers che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un canzoniere di argomenti, un sussidiario di emozioni, ricordi e pensieri in musica. Insomma, per tutto questo ci vogliono abilità diverse e validità speciali. A risentirci alla prossima puntata.
1: 1-2-3 Prova. Costume.

0: Ci sono cose
1: da fare ogni giorno.
2: Lavarsi, studiare,
3: giocare,
4: preparare la tavola a mezzogiorno.
5: Ci sono cose da fare di notte.
6: Da fare di notte.
7: Chiudere gli occhi,
8: dormire,
9: avere sogni da sognare
10: e orecchie per non sentire.
11: Ci sono cose da non fare mai.
12: Da non fare mai.
13: Né di giorno né di notte.
14: Né per mare né per terra.
15: Per esempio là.
16: Là?
17: Là?
16: Là?
17: Dai che lo sai.
16: Là?
17: Là?
18: Non è difficile, ce la puoi fare.
19: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.

Bitch.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

importa quanti squatti fai. Io te lo giuro, non ti serve il culo per essere primo su Spotify. Discesa tipo biker, Dio mi scrive i testi ghostwriter. Se ci sono scale per il successo, voglio rotolarci come Biden. C'è chi dice che da te vuole di più, è lo stesso che ci gode quando cadi giù. Mi dici ma sei matto, fra dimmelo tu, lo sai che sono pazzo, sì ma pazzo per Gesù.

Chi rinuncia ai sogni è destinato a morire. Jim Morrison. Radio Talpa non è un sogno, ma una bella realtà. E con lei puoi sognare.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini.

0: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini.
1: Non sono spaghetti, sono linguine.

0: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bailey il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Questo è un nuovo appuntamento con Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo episodio di questa trasmissione. Ogni tanto, come nella precedente puntata, facciamo dei giri di ricognizione sulla musica del passato, a volte con gli originali, a volte con delle cover, ma quella di oggi è una puntata di grandi novità, di grandi brani in scaletta. Una puntata che scopriremo insieme, ma per esempio il brano che è già partito in sottofondo ci fa già ballare, ci fa già muovere, perché è la versione remix di un brano dello scorso anno degli Scancanensi, faceva parte del loro ultimo album, si intitola Meltdown. Benvenuti.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Skin e la sua band, che è quella degli Scancanensi, brano che è stato pubblicato in questa versione remix proprio per celebrare il primo anniversario dell'album del 2025. La versione originale è un pezzo ridotto all'essenziale, c'è solamente la voce di Skin e il pianoforte. Questa versione remix la trasforma in una ballata molto più fisica, molto più aperta e sicuramente da ballare, senza però perdere la malinconia del testo. Meltdown erano gli Scancanensi ed ora un artista che ho scoperto proprio in questi giorni, si chiama Nate Amos, in arte This Is Lorelei, e questa è la bellissima Billy Comeback.

0: Rock Wave.
1: Billy Comeback da This Is Lorelei, ovvero Nate Amos, attivo dal 2012. Lui arriva dal Vermont ed è anche un produttore affermato perché collabora con una band indie pop che si chiama Water From Your Eyes. Ha pubblicato un paio di album molto interessanti nel 2024, un altro nel 2025 e anche in questo 2026 non dovrebbe lasciarci senza ascoltare altri brani del suo repertorio. Vi porto ora nel mondo magico di un'etichetta che arriva da Pretoria e che si chiama Sub Jungle. Molto spesso vi faccio ascoltare le loro produzioni. Loro sono un po' inglesi, un po' americani, si chiamano Shapes Like People.

Apes Like People con il brano dal titolo Daisy, che fa parte del loro ultimo album dal titolo Under the Rainbow, per questo progetto che si divide tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, guidato da Jay Marlowe. Il tutto si muove sicuramente su sonorità indie pop molto avvolgenti e molto interessanti. Però tornano gli Embrace, formazione importantissima degli anni 90, guidata da Danny McNamara. Hanno fatto un po' la storia del Britpop degli anni 90. Il singolo che introduce il loro nuovo album si intitola Road to Nowhere. Rock Wave, gli Embrace.

atmosfere epiche, un rock da stadio, un brano da canticchiare dal vivo, magari nei prossimi concerti di questa band storica inglese, gli Embrace con Road to Nowhere. Band britannica, come dicevo prima, nata nel 93, che ha pubblicato ad oggi 7 album in carriera, e anche il nuovo vi assicuro che è molto interessante. Lucky Break invece è una cantautrice che arriva da San Francisco, anche se poi è originaria di New York. Dal suo nuovo album che esce per la Fire Records ci fa ascoltare Pictures of Yourself. Lucky Break.

Debutto per un'etichetta decisamente importante come la Fire Records da tanti e tanti anni. Lei è Lucky Break. Made It è il titolo del suo primo album, molto interessante per un artista che durante quest'estate 2026 farà un lungo tour negli Stati Uniti, alcune date insieme all'artista di Nashville, Maisie Owen. Vi porto ora in Germania, esattamente a Norimberga, per un duo che si chiama Nick & June. New Year's Face è un pezzo tratto dal loro ultimissimo album per questo duo nato nel 2011.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Allora, loro sono Nick Wolf, ovvero Nick, e Julia Henrich, ovvero sia June. Nick and June con New Year's Face, questo duo indie folk che arriva da Norimberga, mescolano folk contemporaneo con indie pop e un po' anche di dream pop. Molto belle anche le loro voci che si intrecciano, creando delle atmosfere molto molto suggestive. Torniamo negli States con una band importantissima. Sono nati in California, Los Angeles, nel 1981. Sono guidati ancora dal frontman Sid Griffin. Il pezzo si intitola Four Winters Away. Tornano a Rockaway, The Long Riders.

C'è anche molto folk e molta tradizione popolare nella musica di questa canzone Four Winters Away dai Long Riders. Loro sono stati sempre annoverati nel calderone Paisley Underground, anche se sicuramente avevano un'attitudine più rockeggiante, confermata anche nel loro nuovo album. Loro invece sono nati nel 1978, si chiamano Social Distortion, la band di Mike Ness. Questa è Tonight.

Loro sono molto bravi, si chiamano Dead Cab for Cutie, sono in attività da tanto tempo, dal 1997, arrivano da Bellingham, nello stato di Washington, e sono guidati da sempre da Ben Gibbard. Hanno una decina d'album in attivo, il loro ultimo lavoro si intitola Kids in the Night, sono 12 tracce molto molto interessanti e che vi sto già facendo ascoltare da qualche settimana qui a Rock Wave. Torniamo in Germania. È una cantautrice che si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff, arriva da Hannover. Il pezzo si intitola The Carpet Song. Brockhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Broke Off dalla Germania, Carpet Song, dal suo primo album dal titolo Easy Pillar, che è uscito a giugno di questo 2026. Lei è attiva dal 2020, però finalmente, dopo un po' di tempo, dopo vari concerti un po' in tutta la Germania ma non solo, ha pubblicato il suo primo album molto molto interessante. Ma ora un'altra voce femminile, Slowpulp con Better Man.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Slow Pulp, formazione che ha come base la città di Madison, la cantante Emily Massey, che è nata a Chicago, classe 1996. Better Man, un uomo migliore, un pezzo con un'atmosfera molto calda, delle chitarre sognanti, un po' di indie rock, di dream pop, però il tutto con un tocco molto molto lo-fi. Veramente un pezzo e un singolo molto bello che anticipa il loro terzo album, che uscirà per l'etichetta Anti a settembre. Lemon Twigs invece è una band che noi conosciamo molto molto bene, è la band dei due fratelli Daddario, atmosfere molto 60s, Gather Round, dal loro ultimo album, The Lemon Twigs, i fratelli Daddario.

Una gamma di suoni più varia del solito per quanto riguarda il Lemon Twigs, questo forse anche dovuto al fatto che tutti i musicisti che normalmente collaborano con loro dal vivo li hanno supportati in studio. Atmosfere molto 60s ma anche anni 70 per questo pezzo intitolato Gather Round. Per i due fratelli Brian Daddario, classe 1997, e Michael, classe 1999, duo che arriva da Long Island, da New York, rimanendo sempre negli States, una band che si chiama White Denim. Loro sono nati nel 2006 e sono guidati da James Petralli, classe 1982, da Houston.

due pezzi molto molto gradevoli, quello dei Lemon Twigs che abbiamo ascoltato prima e questo dei White Denim Two Nails, che tradotto letteralmente sarebbe masticare chiodi. Band di Austin, nata nel 2006, questo pezzo molto molto piacevole per una band che ha pubblicato 9 album, l'ultimo proprio in questo 2026. Però ora attenzione, perché arriva un progetto interessantissimo e molto molto importante, che è quello dei Guitars Over Gums. Dopo vi dirò qualcosa di loro. È il frontman dei Pearl Jam, Eddie Vedder. Il pezzo si titola Better Believe.

Eddie Vedder con i Guitars Over Guns, Better Believe era il titolo di questa canzone per questo progetto presentato dal vivo il 18 giugno, un'iniziativa promossa dalla Obama Foundation. I proventi saranno destinati alla no profit Guitars Over Guns, che sostiene ragazzi provenienti da contesti difficili. Il brano è stato registrato alla Columbia College Chicago con vari studenti. Kind Hills invece è una band che noi ascoltiamo molto spesso qui a Rock Wave, è un progetto aperto che parte dall'Australia per prendere tutto il mondo. Dal loro ultimo album, Little Epiphanies, ci fanno ascoltare questo pezzo dal titolo Beer Over Clock, ovvero l'ora della birra.

Lui è Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths, pubblicherà fra non molto il suo nuovo album da solista, uscirà esattamente il 2 ottobre. The Age of Everything è il titolo di questo nuovo lavoro. Spin, questa canzone che conferma un po' il sound di questo bravissimo chitarrista britannico nato a Manchester nel 1963, e mi sarebbe piaciuto ascoltare questa canzone con la voce di Morrissey per ricreare quell'atmosfera magica. Questa invece è una canzone che si intitola Willow. Sono i Blue Irons.

È la versione più malinconica di un pezzo presente nel loro ultimo album dal titolo Demon Slayer. È uscito come singolo in questi giorni per quanto riguarda The Blue Irons, un progetto che si divide a metà tra la Svizzera di Andy Jossi e la California di Gretchen DeVoe. Una traccia che conferma la loro grande capacità di creare dei mondi sonori ispirati e molto molto suggestivi. Un po' di Italia finalmente qui a Rock Wave. Loro sono Chris Orsi and the Slow Smoke, progetto che ha come base la provincia di Treviso. Ci fanno ascoltare questo nuovo singolo dal titolo White Flag.

Chris Orsi and the Slow Smoke con White Flag, la band di Cristiano Secco. Ho avuto la fortuna di vedere Cristiano dal vivo e, come avete avuto modo di ascoltare anche in questa canzone, ha una chitarra veramente magica. Parliamo ora dei Placebo. Hanno ripubblicato a giugno il loro primo album, risuonato interamente in una versione più diretta e più cruda, ovviamente con i due membri storici ancora al comando della formazione. Placebo.

In questa puntata di Rock Wave siamo un po' più rockeggianti del solito, ma d'altra parte è anche giusto così. La trasmissione parla di rock e dobbiamo ovviamente confermare anche questa sigla, anche se molto spesso andiamo su atmosfere molto più acustiche. Placebo con questo pezzo dal titolo Hang to Your IQ, tratto dalla loro riedizione per un album risuonato per l'album d'esordio di tanto e tanto tempo fa per la band di Brian Molko e di Stefan Olsdahl. E a proposito di rock, la band che segue si chiama Metzingers, il pezzo Better Angels. You can-

Loro arrivano da Filadelfia, sono nati nel 2006, hanno pubblicato ad oggi ben 8 album e questo pezzo anticipa il loro nuovo lavoro, si intitola Better Angels. Loro erano The Metzingers. Parliamo ora di un progetto che si chiama Help 2. I proventi vanno a War Child e, vista il precedente che era stato in qualche modo diretto dal grande Brian Eno di molti anni fa, il pezzo si intitola Relive Ready. Loro sono i Big Thief.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Big Thief con Relive Red Eye, band americana nata a Brooklyn nel 2015, guidata dalla frontwoman Adrian Lenker. Lei arriva da Indianapolis ed è classe 1991. Formazione molto importante che noi presentiamo spesso, ma anche gli album dei componenti di questa formazione, la stessa Adrian Lenker, ma anche il chitarrista Buck Meek. Siamo in chiusura, amici, l'avete probabilmente capito anche dalla musichetta solita di sottofondo. Vi lascio con una cover di un pezzo degli Smashing Pumpkins ad opera degli australiani Tame Impala. Infatti ad agosto uscirà Sandy Hearts To All My Dearies, è un tributo alla band di Billy Corgan che coinvolgerà anche altri musicisti. Tame Impala è naturalmente il progetto di Kevin Parker, nato a Perth in Australia nel 1986. E con questo è tutto, vi mando un abbraccio molto molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ed ora per voi Tame Impala, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Paolo Casisa presenta Il Rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, la puntata di oggi è davvero speciale poiché analizza la carriera straordinaria di un artista che sfugge ad ogni catalogazione poiché creò un progetto musicale unico ed irripetibile partendo da una condizione di non musicista. I suoi dischi sono entrati di diritto nella storia della musica rock poiché sono il frutto di un preciso disegno artistico che si è ripetuto in ogni album affascinando milioni di fan in tutto il mondo, partendo dalla semplicissima idea di creare una sequenza di concept album che argomentassero sui più disparati temi culturali e avvalendosi via via di uno stuolo di ottimi cantanti solisti e di un manipolo di fidati strumentisti, questa sera parliamo di uno degli ingegneri del suono più noti al mondo, il quale, subito dopo aver avuto un successo galattico producendo The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, fondò il suo The Alan Parsons Project.

Nel 1975 Alan Parsons strinse una formidabile collaborazione col tastierista e compositore Eric Woolfson. Il sodalizio era davvero perfetto perché Parsons si dedicò esclusivamente a tutti i passaggi tecnici come ingegnere e tecnico del suono ed occasionalmente partecipava ai cori o suonava qualche strumento, mentre invece Woolfson componeva e arrangiava magistralmente brani, coadiuvato anche da una grande orchestra diretta da Andrew Powell. Il loro primo concept album uscì nel 1976, ispirato alle opere letterarie di Edgar Allan Poe.

La caratteristica peculiare di questo gruppo è la grande varietà di voci maschili che si alternavano all'interno dello stesso disco, con l'intento di utilizzare il timbro più adatto alle diverse composizioni. I cantanti impiegati in tutto il percorso furono più di 20, i più ricorrenti Lenny Zakatek, David Payton, Chris Rainbow, Gary Brooker e Colin Blunstone. Il secondo album si intitolò I, Robot, basato sui racconti di fantascienza di Isaac Asimov e sul futuro tecnologico che attendeva l'umanità.

Nel 1978 uscì il terzo album intitolato Pyramid, che aveva come filo conduttore l'antico Egitto e il mistero. Ascoltiamo la splendida The Eagle Will Rise Again, magistralmente interpretata da Colin Blunstone.

Da Pyramid ascoltiamo anche un brano con una produzione davvero lussureggiante, in cui la voce di David Paton è accompagnata dai suoni bellissimi della London Philharmonia Orchestra e dal gruppo vocale The

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casista.
1: Nell'autunno del 78 Alan ed Eric si trasferirono nel Principato di Monaco per evitare le fortissime tassazioni imposte dal nuovo governo agli alti redditi e allestirono un piccolo studio di registrazione nel loro appartamento di Monte Carlo, cominciando a registrare i brani per l'album successivo che chiamarono Eve. Il concept per questo album si lega al tema della donna e della sua rivalità con l'uomo, anche dal punto di vista spirituale. In ogni album è sempre stato inserito un brano strumentale. Quello di Eve è Secret Garden.

in Europa spopolò letteralmente il successivo album intitolato The Turn of the Friendly Card, ispirato al mondo del gioco d'azzardo. Ora ascoltiamo un brano che Eric Woolfson per la prima volta volle interpretare lui stesso, invece di cederlo ai tanti cantanti a disposizione, cesellando un capolavoro malinconico ed intimista con la sua voce davvero magica, che avrebbe utilizzato sempre di più in futuro.

rientrati in Inghilterra anche grazie alle tasse notevolmente diminuite, Parsons e Wolfson nell'81 incisero presso gli studi Abbey Road a Londra il nuovo album High in the Sky, incentrato sul grande fratello di Orwell, anche nella sua accezione divina. Diventerà il disco più famoso della formazione grazie a brani stupendi come Sirius.

Termino questa puntata con la bellissima title track di Eye in the Sky, cantata da Eric Wolfson, che si rivelò cantante davvero adatto alle sonorità di rock progressivo tipiche della formazione. La prossima puntata completerà la storia dell'Alan Parsons Project parlando degli ultimi album, ma ponendo l'attenzione solo sui brani cantati da Wolfson, immenso artista il cui nome però è tra i meno conosciuti del rock, poiché quello di Parsons lo fagocitò totalmente intestandosi la formazione. Buona serata da Parsons.

Avete ascoltato Il Rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tale.

0: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli.
1: Go but don't forget, songs that are no longer very young, go but don't forget and still listen.
0: Canzoni andate, ma non dimenticate, ed ancora ascoltate.

Bad to Me è un brano di Lennon McCartney ceduto a Billy J. Kramer and the Dakotas. La canzone venne pubblicata nel 1963, rimanendo in prima posizione nelle classifiche britanniche per ben 3 settimane, dove venne scalzata proprio da She Loves You dei Fab Four. Il cantante, ora 80enne, incise con i suoi Dakota 5 album con un buon successo. Ora i Quarter Flash.

1981 i Quarter Flash incisero il famoso brano Harder by Heart, balzando in testa alle classifiche di mezzo mondo. Il magnifico assolo di sax che caratterizzava il brano è suonato da Randy Ross. La band si sciolse poco dopo, per poi ricomporsi nel 1990, non riuscendo più a replicare quello strepitoso successo. E continuiamo con Timmy Thomas.

Timmy Thomas, inciso questo famosissimo brano nel 1972, ottenendo uno straordinario successo di vendita. Why Can't We Live Together? È stato il più grande successo per il compositore statunitense. E continuiamo con Bobby McFerrin.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry.
1: Era Bobby McFerrin, cantante statunitense dall'immenso successo commerciale con questa Don't Worry, Be Happy, brano del 1988. Ritroviamo questo brano in numerosi film e trasmissioni televisive come Giù per il tubo, Willy il principe di Bel-Air, I Simpson, L'alba dei morti viventi, Wall-E e vari altri. Ora Johnny Hates Jeff.

Il gruppo britannico Johnny Hates Jazz si fece conoscere grazie a questo singolo, Shattered Dreams, che li catapultò in cima alle classifiche di tutto il mondo. Ma dopo pochi anni il gruppo si sciolse. E continuiamo con i Blind Melon.

No Rain, il più grande risultato per i Blind Melon, band alternative statunitense. Il brano del 1993, come secondo estratto dal loro album d'esordio. Ora Rev Jam.

I Rev Jam, gruppo statunitense dei primi anni 70, incise questa Black Betty, rifacimento del famoso brano degli anni 20, brano tratto dal loro omonimo lavoro d'esordio. Il singolo diede alla band molta notorietà per quel breve periodo.

0: Radiotalpa.it, la radio libera, ma libera davvero.
1: The rest of your day is looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
2: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock. Diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. La puntata odierna di Road Radio è dedicata alle cover, versioni di brani musicali già interpretati e pubblicati in precedenza. Spesso queste versioni risultavano meglio interpretate delle originali. Un po' tutti gli artisti hanno iniziato la loro carriera interpretando brani composti da altri, per poi continuare con brani propri.

0: versione molto particolare di Sweet Dreams da parte di Marilyn Manson. Sweet Dreams, uno dei massimi hit degli Eurythmics, pubblicato a maggio del 1983 dall'album omonimo, mentre la versione di Marilyn risale al 95.
1: Radio Talpa è a Cattolica, in via del Prete numero 7, e ovunque tu sia ci puoi ascoltare su radiotalpa.it.
0: Questi sono i Ramones.

indimenticabili Ramones. Questo brano originariamente risale al 1961, brano scritto da Henry Glover per il cantante Joe Jones. I Ramones ne hanno realizzato un brano tipicamente Ramones, tratto dal loro secondo lavoro, Leave Home, del gennaio del 77.

Clash, Police on My Back, brano originariamente scritto da Eddie Grant contro il regime dell'apartheid in Sudafrica, per il gruppo degli Equals. I Clash nel 1980 ne hanno fatto una versione densa di quell'iconica rabbia punk rock che era il loro marchio di fabbrica. Questa invece è la voce del Sinéad O'Connor.

una delle canzoni meno note di Prince, Nothing Composes. La Synod decide di inserirla nel suo secondo lavoro, asciugandola nelle sonorità e consegnandoci una canzone come una delle più dolorose e graffianti d'amore finito. Ora è il camaleontico Beck

Il brano era Love, che John Lennon incrisse nel 1970 del suo lavoro John Lennon Plastic Ono Band, il primo pubblicato dopo lo scioglimento dei Beatles, avvenuto pochi mesi prima. Beck riprende il brano nel 2014. Ora Alleluia, Jeff Buckley.

nel 1984 Leonard Cohen, rimpianto cantautore canadese, scrisse questo brano che possiamo definirlo un inno. Nel corso degli anni 2000 la versione sofferta di Jeff Buckley divenne un bestseller mondiale.

0: brano che ormai è diventato un classico nel repertorio di Nirvana, Where Did You Sleep Last Night, canzone un pezzo tradizionale interpretato inizialmente da Led Belly negli anni 40.
1: Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tornay da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner del

Io sono Maurizio, benvenuti come sempre in vostra compagnia, come sempre negli studi di Radio Talpa davanti all'amico microfono per parlarvi oggi di un concerto che oramai dovreste sapere, visto che già lo stiamo promuovendo da diversi giorni, il 4 di agosto a Cattolica, nella nostra Cattolica in piazza Primo Maggio. Radio Talpa, in collaborazione con il comune di Cattolica, presenta un grande concerto rock, perché protagonisti saranno una band storica del nostro territorio, i Rangzen, che ci porteranno attraverso il loro viaggio sonoro nella storia del rock, con 27 brani dedicati a 27 artisti che hanno segnato gli anni dal 1960 al 1980, e dunque dagli Who a Hendrix, dai Beatles, ai Led Zeppelin, passando per Doors, Traffic, Birds, Crosby, Stills, Nash & Young e ancora tanti altri. Energia, armonie e sorprese per chi ama le grandi hit, ma anche piccoli gioielli nascosti. Pensate un po', questa band

attinge a un repertorio di quasi 1000 pezzi e promette grandi sorprese, pensate, per il pubblico di Cattolica. Allora, naturalmente, noi vi invitiamo a venire con amici, con la vostra famiglia, per cantare, per ballare e ricordare questi grandi hit sotto il cielo d'estate di Cattolica, il 4 agosto in piazza Primo Maggio, ore 21. I Ranzen ti aspettano, Radio Talpa ti aspetta, il comune di Cattolica ti aspetta e tu non mancare. Noi questa sera ascolteremo questi grandi classici che sono previsti in scaletta, non ascolteremo naturalmente le versioni dei Ranzen per non togliere nulla allo spettacolo che avrete la possibilità di vivere il 4 di agosto. Buon ascolto!

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's
2: Questa sera dunque, poi naturalmente il 4 agosto, vi porteremo indietro nel tempo tra le atmosfere calde e vibranti degli anni 60, 70 e 80 con i Rangsen, una band che ha fatto della passione per i Fab Four e per le radici del rock la propria ragione di essere. I Rangsen, il cui nome tibetano significa indipendenza, e qui lasciatemi dire una cosa a proposito di questa parola, indipendenza. Non potevamo non scegliere band migliore, una band indipendente come Radio Talpa, che è una radio indipendente. Bene, loro sono attivi dal 1997 e sono considerati da tempo una delle migliori Beatles band italiane.

Nati a Rimini nel 1997, i Rangzen hanno costruito la loro fama mescolando tributi ai Beatles con omaggi ai grandi della musica pop e rock, dai Rolling Stone ai Doors, Jimi Hendrix, Kings, Beach Boys, Led Zeppelin, David Bowie e infiniti altri, perché hanno un repertorio di oltre 1000 brani e questo loro repertorio spazia dunque dai classici dei Fab Four a brani anche meno noti. Nati a Rimini nel 1997, i Rangzen hanno costruito la loro fama mescolando tributi ai Beatles con omaggi ai grandi della musica pop e rock, dai Rolling Stone ai Doors, Jimi Hendrix, Kings, Beach Boys, Led Zeppelin, David Bowie e infiniti altri, perché hanno un repertorio di oltre 1000 brani e questo loro repertorio spazia dunque dai classici dei Fab Four a brani anche meno noti. E a composizioni originali dedicate anche al Tibet, perché questa band ha sposato la causa del Tibet e il loro impegno civile li ha portati a esibirsi per la causa tibetana, pensate un po', fino a suonare davanti al Dalai Lama e a 10.000 tibetani ad Dharamsala.

Per quanto riguarda i Beatles, beh, credo che non ci sia band italiana che abbia fatto qualcosa di più rispetto ai Rangzen, perché loro hanno suonato ben due volte al leggendario Cavern Club di Liverpool durante la Beatles Week, riscuotendo sempre un enorme successo. Tanto è vero che nel 2005 hanno registrato 8 brani nello storico studio duo di Abbey Road a Londra, un'esperienza definita tra le più emozionanti della loro carriera.

E poi, i Rangzhen rispettano le tradizioni della beat music anche nella strumentazione, utilizzando amplificatori e chitarre vintage e strumenti etnici come tanpura, sitar e tabla. E questo mix di suoni classici e timbri esotici rende le loro esecuzioni fedeli e al tempo stesso originali.

La band è composta dallo storico Claudio Cardelli alle chitarre, Ricky Cardelli, voce solista, armonica e flauto, Francesco Cardelli, chitarra e basso, Enrico Giannini alle tastiere e Marco Vannoni, batteria e tastiere. Ognuno porta competenze diverse che si fondono in un suono compatto e ricco. I Rangzen sono ogni anno ospiti d'onore al Beatles Day di Brescia e si esibiscono regolarmente nei migliori locali e teatri in tutta Italia. Hanno all'attivo numerosi spettacoli teatrali e tributi integrali, tra cui una versione maniacale di Sgt. Pepper eseguita con gli stessi strumenti usati dai Beatles.

E allora, il 4 di agosto in piazza Primo Maggio a Cattolica, non perdetevi questo appuntamento unico. Radio Talpa, in collaborazione con il Comune di Cattolica, vi invita a vivere una serata che promette di essere un tuffo nella memoria e una festa per gli amanti del rock. I Rangzen il 4 agosto e arrivate con il cuore davvero pronto a cantare e le scarpe pronte a ballare. Una scaletta che spazierà dai capolavori dei Fab Four ai grandi nomi del rock internazionale, fino a momenti più intimi e sorprendenti. Preparatevi ad un'esecuzione curata nei dettagli, perché è questo che i Rangzen promettono, con sonorità vintage, passaggi strumentali sorprendenti e l'energia di una band che sul palco dà sempre il massimo. L'atmosfera sarà quella di un grande raduno di appassionati, luci, suoni caldi e la sensazione di essere parte di qualcosa che celebra la storia della musica rock. E allora, care amiche e cari amici, noi tutti vi aspettiamo il 4 agosto a Cattolica per una notte di ricordi, una notte di emozioni, una notte di rock. I Rangzen ci faranno rivivere il mito dei 60s con passione e maestria.

0: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Hot Country, la classifica ufficiale di country music. Conduce in studio Maurizio Benvenuti.
0: Radio Incontro Pesaro, Radio Talpa di Cattolica, due radio, una sola classifica, la Country Hits, i 10 migliori singoli del momento di country music. In studio Maurizio Benvenuti, perché c'è un momento in cui Nashville si ferma. Le luci dei bar lungo Broadway si abbassano appena, le chitarre sembrano trattenere il fiato e l'America del country ascolta ciò che sta per accadere. È il momento della top 10 della Country Hits, la bussola che ci dice dove sta andando il cuore della musica, quali storie stanno attraversando le highway, quali voci stanno diventando compagne di viaggio per milioni di persone. 10 brani, 10 strade, 10 modi diversi di raccontare la vita. Dalle confessioni che bruciano ai cieli rosa che non finiscono mai, dalle notti rumorose dei bar alle promesse sussurrate sotto un portico di legno. È la fotografia di un paese che canta la verità anche quando fa male e che trova sempre un modo per trasformarla in melodia. E allora, cari amiche e cari amici, si inizia con la top 10 di country music. Per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro.
1: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
0: Al numero 10 troviamo Raleigh Green con Change My Mind. Raleigh Green presenta un brano che parla di dubbi, di strade da scegliere, di cuori che cambiano direzione. Una ballata sincera, costruita con la sua solita autenticità. Si parte.
1: Hot Country.
2: Numero 10.

0: Scendiamo di una posizione, raggiungiamo il nono posto dove troviamo una incredibile Hella Langley. Ve lo dico, incredibile perché in questa classifica la troveremo più volte. In questo caso al nono posto la troviamo con Loving Life Again, un titolo che è già un sorriso. Hella canta la rinascita, la leggerezza ritrovata, la voglia di ricominciare. Loving Life Again è un abbraccio musicale, una ripartenza luminosa. Hella Langley.
1: Numero 9.

0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: E questa è la classifica ufficiale di Country Music per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, i 10 singoli country più gettonati dai country network americani. All'ottavo posto Luke Combs con Sleepless in Hotel Room, una notte insonne, una stanza anonima, un cuore che non trova pace. Combs trasforma un momento qualunque in una storia universale con la sua capacità di rendere epico ciò che è quotidiano.
2: Numero 8.

0: Settimo posto, Country Hits, Morgan Wallen con Don't We. Morgan Wallen torna con un brano che è un dialogo sospeso, due persone che si cercano, si sfiorano, si perdono e si ritrovano. Don't We è una domanda che diventa melodia.
1: Numero 7.

0: Hot Country, il country in heavy rotation.
1: Al sesto posto ritroviamo Luke Combs con Be By You. Un Luke Combs che porta la sua voce ruvida e gentile in una canzone che parla di presenza, di fedeltà, di amore che non scappa. Be By You è una mano tesa, una promessa fatta sotto un cielo immenso.
2: Numero 6.

0: Quinto posto della nostra Country Hits, dove troviamo Stella Lefty con Boston. Questo brano è un viaggio, una fuga, un ritorno. Stella Lefty racconta la città come fosse una persona, con le sue ombre, le sue promesse, i suoi silenzi. Un brano che ti resta addosso.
1: Numero 5.

0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: Come vi avevo già annunciato, ritroviamo Ella Langley in quarta posizione insieme a Morgan Wallen con I Can't Love You Anymore. Due voci, due mondi, un'unica verità. L'amore che non riesce più a stare in piedi. Langley e Wallen intrecciano le loro timbriche in un duetto che brucia piano come una fiamma che non vuole spegnersi.
2: Numero 4.

0: E siamo arrivati alle prime tre posizioni della nostra Country Hits in collaborazione con la Country Music Association per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica in studio. Maurizio, benvenuti. Al terzo posto, ancora una volta, troviamo questa incredibile, veramente, Ella Langley con Be Her. Una Ella che torna in classifica con un pezzo diretto, sincero, che parla di desiderio e identità. Be Her è una confessione che diventa forza, una voce che non chiede permesso.
1: Numero 3.

0: Al numero 2 troviamo una grande star non solo della country music ma anche del pop. Lei si chiama Taylor Swift con I Knew It, I Knew You. Dal mondo colorato di Toy Story 5 arriva una ballata che solo Taylor Swift sa trasformare in emozione pura. Un brano che scivola tra nostalgia e nuova luce con quella scrittura che riconosci al primo respiro. Lei è Taylor Swift.
1: Numero 2.

0: State ascoltando Hot Country, il country in heavy rotation.
1: E così, care amiche e cari amici, canzone dopo canzone, siamo arrivati alla numero uno, la canzone regina, il brano più gettonato dalle stazioni radio americane. Lei ancora una volta, Ella Langley con Choosing Texas. Ella Langley che continua a brillare con questo brano che è il suo manifesto di identità. Un ritorno alle radici, un brano che profuma di polvere, libertà e scelte che cambiano il destino. Una canzone che non sale, vola. Quest'oggi alla Hot Country Singles per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, canzone regina è Choosing Texas, lei è Ella Langley.
2: Numero 1.

E così, care amiche e cari amici, anche per oggi siamo arrivati al termine della Country Hits, la top 10 di Country Music, i 10 migliori singoli del momento, quelli più gettonati dai country network americani. Lo dico sempre, se per caso aveste la possibilità, la fortuna di recarvi in Canada o negli Stati Uniti e percorreste quelle infinite highway americane, accendete la radio, sicuramente ascolterete questi brani che oggi Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro con la voce di Maurizio Benvenuti vi ha proposto. E così, tra bugie che diventano verità, cieli rosa, bar rumorosi e promesse sussurrate, la settimana country americana ci ha consegnato 10 storie, 10 modi diversi di dire che siamo ancora qui con una chitarra e un pezzo di vita da raccontare che noi oggi abbiamo cercato di fare. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Ranzen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21, ingresso libero.

0: Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rancen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Jimi Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21, ingresso libero.
1: Sai che c'è?
2: Che sono arrabbiatissima!
3: Anch'io!
4: Anch'io sono arrabbiatissima! Perché l'avete fatto?
3: E perché non vi fermate?
5: Invece di comprare altre pistole, fucili per sparare!
6: E ancora missili e bombe per ammazzare!
7: Qui servono matite per colorare!
8: Scuole dove studiare!
9: E tanti, tanti alberi per respirare!
10: Sei all'ascolto di Radio Talpa.

0: La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Cari amiche e cari amici, sono Maurizio, benvenuti e sono qui negli studi di Radio Talpa pronto a dare voce a Raffaella Milandri, che è già in linea per una nuova, importantissima puntata di Nativi Americani ieri e oggi. Perché questa puntata è ancora più importante delle altre che abbiamo ascoltato fino a questo momento? Perché è di un'attualità incredibile. In questi giorni Donald Trump, ancora lui, ha rimosso la tutela su oltre il 90% di terre sacre dei nativi americani, quasi 3 milioni di acri ora esposti all'estrazione. Parliamo di Burials and Grand Staircase e quindi tanta solidarietà con il popolo Navajo, gli Hopi e ancora altre comunità indigene. Sono terre sacre e la rimozione delle protezioni mette a rischio siti, risorse e culture. E allora dobbiamo cercare in qualche modo di sostenere i nativi Navajo, Hopi e tutti gli altri che sono presenti in queste terre a loro sacre. E chi meglio di Raffaella Milandri ci può illustrare quello che sta succedendo? Ascoltiamola. Ciao Raffaella, ben arrivata nei nostri studi, siamo pronti ad ascoltarti.
1: Benvenuti agli ascoltatori di Radio Talpa. Io sono Raffaella Milandri, questa è la nuova puntata di Nativi Americani ieri e oggi. In questa puntata non parleremo di una terra sottratta ai nativi nell'Ottocento, ma di una decisione firmata il 13 luglio 2026, quindi pochissimi giorni fa. Il titolo della puntata è appunto Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi e ai turisti resta la cartolina. Allora, ecco cosa è successo. Donald Trump ha ridotto di oltre il 90% due monumenti nazionali dello Utah, il Bears Ears e il Grand Staircase Escalanti. La riduzione è veramente enorme, perché passiamo, il Bears Ears è passato da 1.360.000 acri a poco più di 121.000, quindi meno di un decimo, e il Grand Staircase da 1.870.000 a 181.541. Anche qui meno di un decimo, quindi sono in tutto quasi 3 milioni di acri che perdono la tutela monumentale, sono 11.850 chilometri quadrati, quindi è una superficie più grande dell'intero Abruzzo. Ecco, in realtà non è una correzione di confini, ma è un'amputazione territoriale. La Casa Bianca la chiama right sizing, cioè riportare i monumenti alla loro giusta dimensione. Una parola tecnica rassicurante dietro la quale compaiono interessi molto concreti: uranio, rame, vanadio, piombo e altri minerali definiti strategici per l'industria e la sicurezza nazionale. Quindi sempre soldi, sempre risorse, sempre terre, sempre la stessa cosa. Trump sostiene di avere restituito la terra al popolo con questa operazione, ma a quale popolo, signor Trump? Non certo alla Navajo Nation, agli Hopi, agli Ute Mountain o agli Ute Indian Tribe o agli Zuni, per i quali Bears Ears è un paesaggio ancestrale e sacro. E neppure cittadini americani che prima già potevano visitarlo, attraversarlo e praticarvi attività ricreative in tutta tranquillità. Quindi le aree escluse restano in larga parte federali. Quello che cambia è che adesso si può reclamare e sfruttare il sottosuolo, quindi aprire miniere e fare insomma di tutto, ridurlo insomma a una miniera, insomma, ecco, ben poco visitabile. A voi il primo brano della puntata, una voce nativa contemporanea, potente, impossibile da confinare nel passato, The Hallucination, che abbiamo già ascoltato in altre occasioni, con Stadium Powwow.

Allora, Bears Ears non è un inventario di reperti, innanzitutto, diciamo questo. Allora, comprende canyon, altopiani, sorgenti, villaggi ancestrali, abitazioni rupestri, kiva, sepolture, sentieri cerimoniali, epitogrammi. Ma non è un vero e proprio sito archeologico, grande sito archeologico, è proprio un paesaggio culturale vivente, nel quale le testimonianze del passato sono ancora legate alle comunità native, alle loro conoscenze, alle cerimonie, alle piante medicinali e alla memoria degli antenati. Quindi, invece, nella proclamazione presidenziale si sostiene che questi reperti siano molto comuni nell'Ovest americano e non giustifichino quindi la protezione di un territorio tanto vasto. Proviamo ad applicare ora questo criterio all'Italia, ok? Allora, una villa romana sarebbe sacrificabile perché esistono molte rovine romane? O una necropoli etrusca perderebbe valore perché non è l'unica? Naturalmente no. La diffusione delle testimonianze dimostra invece la profondità di una civiltà e non la sua irrilevanza. Quindi il valore di Bears Ears sta proprio nel rapporto tra i luoghi, una sorgente, un sentiero, una montagna, una sepoltura. Un racconto e la comunità che continua a riconoscersi in quel territorio. Per trasformare un paesaggio in un giacimento bisogna prima spezzare questa relazione. Quindi si traccia una linea intorno a una rovina e si dichiara sacrificabile tutto ciò che la circonda. La miniera comincia quindi proprio dalle ruspe. Comincia però ancora prima, quindi comincia nelle parole e poi dalle ruspe. La perdita dello status di monumento nazionale non elimina ogni altra protezione, ma cancella la tutela del paesaggio e riapre, dopo 60 giorni da questa appunto dichiarazione, la possibilità di nuove richieste minerarie e geotermiche. Quindi la porta non conduce domani mattina a una miniera in ogni canyon, ma viene nuovamente aperta. E mentre questa porta si apre, Trump ne chiude un'altra davanti alle nazioni native. Parliamo ora della commissione tribale cancellata. La Bears Ears Commission riuniva i rappresentanti delle cinque nazioni native legate al monumento e che partecipava alla gestione cooperativa del territorio insieme alle autorità federali. Quindi non era un organismo simbolico, ma contribuiva alla pianificazione e portava nella gestione anche le conoscenze indigene tradizionali. La proclamazione di Trump la scioglie formalmente, quindi rimarranno le consultazioni previste dalle altre leggi, ma consultare e condividere il potere non sono certo la stessa cosa. Si può ascoltare un'opinione, ringraziare e poi decidere tranquillamente il contrario. Partecipare alla gestione significa invece avere un ruolo concreto nella decisione. Quindi alle nazioni native viene lasciato il diritto di parlare. Ad altri resta il potere di scegliere. Al posto della commissione tribale viene previsto un organismo più ampio nel quale i rappresentanti nativi siederanno insieme a esponenti locali, allevatori, imprenditori, operatori turistici, proprietari e utilizzatori di veicoli fuori strada. In questo modo la relazione ancestrale e politica delle nazioni con Bears Ears viene ridotta a uno dei tanti interessi presenti sul territorio, cioè alla pari appunto di chi ha un veicolo fuori strada. Una sepoltura, un luogo cerimoniale e una pista per fuori strada finiscono sullo stesso tavolo. Non è condivisione, ma è perdita, disinteresse del potere tribale. Pensate, insomma, quanto tempo ci è voluto per recuperare un po' di terreno, un po' di potere, tutto questo lungo percorso durato tanti, tanti anni e come poi basti una nuova legge. Ascoltiamo adesso il secondo brano con Ray Saragossa, In the River, a Protest Song, una canzone di protesta.

0: dicevamo in apertura, ai turisti resta la cartolina, quindi la decisione dell'amministrazione viene giustificata con la sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti devono ridurre la dipendenza dall'estero per i minerali necessari alla difesa, alla produzione e ai trasporti. Quindi il meccanismo è noto, la montagna sacra diventa un ostacolo strategico e la tutela ambientale un lusso. La sovranità tribale è un intralcio alla produzione. Il colonialismo estrattivo cambia vocabolario, ma non conclusione. Quindi sotto una terra legata ai popoli indigeni esiste qualcosa che il potere desidera. Quindi il rapporto di quei popoli con il territorio diventa secondario. Le aree coinvolte sono in gran parte terre federali, non proprietà tribali formalmente sottratte alle nazioni, ma la classificazione giuridica non cancella la storia e non annulla il valore culturale e spirituale del paesaggio. La contraddizione diventa ancora più evidente osservando la promozione turistica dello Utah. Lo Stato vende al mondo canyon intatti, siti ancestrali, silenzio, natura, cultura indigena. Invita i visitatori a comportarsi responsabilmente e a rispettare ogni pietra. Poi sostiene la riduzione delle tutele da un territorio più grande dell'Abruzzo. Quindi ai turisti viene chiesto di non spostare un reperto. Alle imprese viene riaperta la possibilità di scavare il sottosuolo. Quindi si usa la cultura nativa per attirare i visitatori, ma si cancella la commissione nativa che partecipava alla gestione. Quindi le compagnie guardano i minerali. Ai turisti resterà presto la cartolina, quindi diciamo resteranno da vedere miniere, scavi e quant'altro. Allora, gli altri monumenti e la battaglia legale. Quindi, allora, la legalità di queste programmazioni sarà contestata. L'Antiquities Act attribuisce al Presidente il potere di istituire monumenti nazionali, ma non gli riconosce esplicitamente quello di ridurli o di cancellarli addirittura. L'amministrazione Trump sostiene di possedere questa autorità, come ben sappiamo, insomma, nel senso che sia un'amministrazione che sostiene di poter fare qualsiasi cosa. E le nazioni tribali e le organizzazioni ambientaliste sostengono il contrario e hanno annunciato dei ricorsi. La battaglia si sposterà quindi nei tribunali, ma i procedimenti potranno durare molto più dei 60 giorni previsti per la riapertura delle aree escluse. Quindi, oltretutto, c'è anche da dire questo, che potrebbero essere non essere casi isolati. Ci sono altri quattro monumenti nazionali indicati come obiettivi di riduzioni legate allo sviluppo energetico e minerario. Il Banjo Itakveni in Arizona, l'Ironwood Forest, sempre in Arizona, Chuckwalla in California e Organ Mountain Desert Peaks in New Mexico. Non risultano ancora decisioni equivalenti contro questi quattro monumenti, ma è difficile ignorare il pericolo. Parliamo invece di questo: che cosa possiamo fare noi dall'Italia per intervenire in qualità, prima di tutto, come non siamo cittadini americani, quindi non possiamo votare negli Stati Uniti, non possiamo presentarci come cittadini americani, possiamo però intervenire come viaggiatori e potenziali turisti internazionali. Per questo mi sono mossa per organizzare una campagna di email individuali di protesta indirizzate alle autorità federali, al governatore dello Utah e agli organismi che promuovono lo Stato come destinazione turistica. Quindi il nostro potere rimane sempre legato ai soldi, quindi ai soldi che possiamo portare come turisti. Quindi deve essere non una petizione anonima e non un invio automatico. Quindi ogni partecipante può mandare personalmente il proprio messaggio firmandolo con nome, cognome, città e paese. Quindi chiederemo il ritiro delle riduzioni di Bears Ears e Grand Staircase, la sospensione delle nuove concessioni, il ripristino di un ruolo reale delle cinque nazioni native nella gestione e la protezione degli altri monumenti sotto osservazione. Allora, io ho predisposto il testo in inglese, la traduzione italiana e recapiti ufficiali. Chi desidera partecipare può venire sul nostro gruppo, appunto, Nativi Americani Ieri Oggi su Facebook, oppure può scrivere anche a Radio Talpa, oppure può scrivermi un'email anche alla mia email personale che è raffaellamilandri@gmail.com. Ovviamente una sola email non fermerà una miniera, ma molte proteste personali possono produrre pressione politica, attenzione pubblica e un danno d'immagine che gli enti turistici comprendono perfettamente. Ogni operazione di saccheggio conta sulla durata breve delle notizie. Aspetta che l'indignazione si consumi e che il pubblico guardi altrove. Questa volta non dobbiamo permetterlo. Quanto potere abbiamo oggi noi come cittadini? Pochissimi, ma almeno come turisti e come viaggiatori possiamo farlo. O perlomeno, anche se qualcuno di noi non sarà mai stato sicuramente negli Stati Uniti, però insomma noi potenzialmente siamo tutti viaggiatori e visitatori, no? Quindi, per chiudere, Donald Trump sostiene di aver restituito la terra al popolo. In realtà non l'ha restituita né alle nazioni che la considerano sacra, né ai cittadini che potevano già frequentarla. E ha ridotto due monumenti nazionali a meno del 10% della loro estensione, ha riaperto la strada alle richieste minerarie. Personalmente aggiungo che cioè, per me la cosa più strepitosa e più bella proprio degli Stati Uniti sono i parchi naturali, i monumenti nazionali, questi spazi enormi dove, ecco, ad esempio non c'è neanche una lampadina, cioè non c'è l'elettricità, magari non c'è neanche il segnale per il cellulare, ma qui sta proprio il bello, cioè la natura. La natura intatta e comunque anche poi queste bellissime culture che si trovano, insomma, che sono un po' dappertutto nel paesaggio. Quindi un paesaggio amputato non sarà più lo stesso paesaggio. Questa non è una revisione amministrativa, è il vecchio colonialismo estattivo rivestito con il linguaggio della sicurezza nazionale. Io sono Raffaella Milandri, avete ascoltato Nativi Americani Ieri Oggi su Radio Talpa. Fra poco vi faccio ascoltare il terzo brano di chiusura che è Chi se cola this land, questa terra. Quindi parlatene, condividete la notizia, partecipate all'invio delle email, perché Bears Ears non è un giacimento e non è una cartolina da vendere, mentre il suo sottosuolo viene consegnato alle miniere. Noi non resteremo in silenzio.
1: I got to tell him the worldview of this song in Anishinaabe, Akin Gabil Shatamagoyan means this earth, we were made for her. And I said, your dad would love this. And he said, he would. Because the worldview changes, you know, this land was made for you and me. But when you sing it in Anishinaabe, it says, we were made for her. And so he likes this worldview, and it's a worldview that's a lot of the change. It's at that crux of change where people can't see things that are so simple to some people.

0: Allora, care amiche e cari amici, avete sentito oggi cosa significa perdere protezione su terre sacre? Non è solo un danno ambientale, è una ferita alla storia e alla dignità di popoli che custodiscono questi luoghi da millenni. Noi stiamo con i Navajo, con gli Hopi, con gli Ute, gli Zuni. Difendere Bear Earls e Grand Staircase Escalante significa difendere la memoria, la cultura e il futuro di tutti noi. E allora ringraziamo Raffaella Milandri e cerchiamo di sostenere le popolazioni native con quello che possiamo fare. E Raffaella Milandri vi ha detto quello che si può fare. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Avete ascoltato Nativi Americani, ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.
1: Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.
2: Music Enjoy con BBDJ.

Music Enjoy presenta La Grande Musica Soul. Brani selezionati per voi da BB DJ.

0: Buggles con Video Kills the Radio Star, anzi Video Kill the Radio Star,
1: che siamo bellissimo, io l'adoro.
0: 1980, la voce che avete sentito è di Lucy Lucille e io sono Eva e questa trasmissione si chiama BFF, ovvero Best Friends Forever, le canzoni amiche delle due amiche che siamo noi due, che ci conosciamo dal 76, e questa è già la quinta puntata, perché siamo nel 1980, ogni puntata dedichiamo tutte le canzoni all'anno che vogliamo descrivere musicalmente parlando. Una canzone sovrana di quest'anno appunto è questa del

0: Video Kill the Radio Star, che tutti avrete sicuramente ballato o sentito. È celebre anche per il suo videoclip diretto da Russell Mulcahy, e andò in onda per inaugurare le trasmissioni di MTV il 1° agosto dell'81, anche se risale l'anno precedente. Tale scelta fu casuale perché all'epoca pochi artisti avevano l'abitudine di realizzare videoclip dei propri brani, e i Buggles erano tra questi, sia perché la canzone e le immagini del video, in cui tra l'altro si vedono esplodere delle radio, parla di una stella della radio che perde la popolarità con l'avvento dell'era della musica da vedere, quindi i videoclip.
1: Sì.
0: Infine, perché Video Kill the Radio Star è stata a lungo in testa alle classifiche internazionali e nell'81 ancora godeva di molta popolarità grazie al creativo e innovativo video. La frase Video Kill the Radio Star tornò a essere citata dai mass media nell'83, l'anno in cui Duran Duran, pensate, e poi nelle prossime puntate approfondiremo Duran Duran, produssero e distribuirono proprio tramite MTV il video del brano Union of the Snake, prima ancora di far trasmettere la canzone alle radio. Questa canzone però l'avevano rifatta anche i President of the USA, mi pare, molto molto più avanti. Però nel 1980, cara Luci, successero tante altre cose.
1: Eh sì, uscì un film, un filmetto che guardavamo sempre, Saranno famosi, dal quale tratto Fame, cantato da Irene Cara. E quindi io inizierò con questa canzone, Fame, di Irene Cara. E di cosa parlo? Ovviamente parla della gloria, che non è solo un sogno, ma una realtà conquistabile attraverso l'esaltazione delle proprie capacità e del proprio talento. Quindi, ragazzi, bisogna lavorare e darsi da fare per diventare famosi. Quindi a voi, Fame di Irene Cara.

0: Era l'inconfondibile Kate Bush con Babushka, l'avete riconosciuta sicuramente, secondo singolo della cantante inglese, britannica, e tratta dall'album Never Forever. Raggiunse la prima posizione in diverse classifiche internazionali e racconta di una donna sposata che decide di mettere alla prova la fedeltà di suo marito e quindi comincia a scrivergli lettere profumate. Pensate un po', non prendete esempio, cari ascoltatori, da questa, da questa cosa.
1: No, ma le lettere non le scrive più nessuno, stai tranquillo.
0: Però magari. E lei si faceva passare per una giovane di nome Babushka che ha le caratteristiche che suo marito non vede più in lei. A un certo punto però il gioco le sfugge di mano quando, nella sua amarezza e paranoia, Babushka organizza un incontro con l'uomo, il quale si sentirà attratto da questa giovane che gli ricorda così tanto sua moglie nei tempi passati e rischierà di rompere il loro rapporto. Il celeberrimo videoclip mostra Kate Bush di fronte a un contrabbasso con addosso una tutina nera aderente e un velo in testa per rappresentare la moglie amareggiata, e al contrario con lo stravagante costume di foggia vagamente russa per impersonare il suo alter ego Babushka. Il costume di Babushka è basato su un'illustrazione di Chris Achilleos. Però insomma, dai, diciamo che questa è stata geniale.
1: Io ti devo dire, guarda, invece dai, da provare, ah, divertente, gioco di ruoli, funziona sempre.
0: E adesso è il tuo di ruolo.
1: Il mio ruolo, allora, altro film che mi ricordo che andai a vedere al cinema con mia mamma, Flash Gordon. E la colonna sonora era dei Queen, e quindi io ho scelto la canzone Flash dei Queen. Ah, tutto qui, colonna sonora del film Flash Gordon, a voi Flash dei Queen. Flash!

0: E lui era l'inconfondibile Ivan Graziani. Stiamo affrontando il 1980 in questa puntata di BFF Best Forever. È una canzone triste, Firenze canzone triste si chiama, infatti. È una canzone che è uno degli esempi più puri della vena malinconica di Graziani, una ballata delicata e struggente che ancora oggi riesce a emozionare profondamente. Secondo me è spettacolare. Sebbene Graziani fosse nato a Teramo, aveva un legame molto profondo con Firenze. La città toscana non era solo uno scenario, ma una vera fonte di ispirazione per Ivan. E non è raro vederlo passeggiare, infatti, per il Ponte Vecchio, osservare i giovani artisti che disegnavano o immergersi nella luce unica che avvolge Firenze. Con Agnese, Dolce Agnese, insomma, mi sono innamorata
1: bellissima,
0: di Ivan Graziani.
1: Sì. Poi ricordiamoci che ha compiuto 80 anni. Avrebbe compiuto 80 anni quest'anno.
0: E per fortuna i figli portano avanti il suo percorso musicale, anche con traiettorie diverse, ripescando comunque le tracce importanti dal padre. Luci, nell'80 noi facevamo ancora le elementari.
1: Sì.
0: Ecco, quindi... Sì. Oltre ai cartoni da femmina, cioè Lady Oscar, Candy, guardavamo anche Goldrake, che comunque
1: mitico,
0: è meraviglioso,
1: mitico.
0: Gig Robot d'acciaio, perché qui in 80 forse facciamo proprio la terza, quindi più o meno Gig Bacuore acciaio, e un giorno faremo anche una puntata dedicata alle canzoni dei cartoni animati.
1: Sì, vedo l'ora.
0: Quando siamo in quegli anni lì la rifaremo.
1: Perfetto.
0: E adesso nell'80 tu invece cosa hai pensato?
1: Io ho pensato Luna di Gianni Togni.
0: Bella.
1: Anche questa, chi è che non ha cantato questa canzone? L'amore, la solitudine e le complessità della vita, visti attraverso la metafora della luna. Il testo fu ispirato da un incontro di Togni con un senza tetto, pensa a te, un incontro in metropolitana a Milano. Quindi a voi, Luna di Gianni Togni.

0: Oggi proprio siamo in modalità karaoke in questa puntata, cari ascoltatori, perché adesso abbiamo ascoltato Fossati dopo l'una, Fossati con L'Abbia Banda Suona Rock, e un 45 giri pubblicato nel 79, ma appunto uscito nel 1980. E la copertina riproduce quella del 33 giri, è una canzone più no tra le più note di Fossati, l'autore non l'ha mai sentita, non l'ha mai inserita nei dischi dal vivo né nelle antologie, rinnegandone il successo qualche anno dopo, non volendolo più cantare in pubblico. Pensate un po', il suo grande successo commerciale, il momento di svolta della sua carriera, il brano però non fu mai inserito nelle raccolte. Qualche volta il cantautore la rinnegò smettendo di eseguirlo nei concerti, forse proprio a causa dell'ampissima popolarità. La mia banda suona rock, con il suo inconfondibile riff di chitarra, nacque in America, a Miami, con l'intento di andare a caccia di suoni internazionali. Oggi sto proponendo le canzoni che gli autori stessi rinnegano.
1: Ah,
0: Diciamo che
1: ecco, perfetto.
0: si può fare una puntata solo su quello.
1: Segna.
0: Segno, segno. Segno. Cartoni
1: Bellissima.
0: animati.
1: Cartoni animati e canzoni
0: E
1: rinnegate.
0: soprattutto
1: Rinnegato.
0: non vedo l'ora di fare la sfida con te, Duran Spandau.
1: Puntata solo Duran Spandau, va bene.
0: Vai, Lucy, cosa ci
1: Allora,
0: proponi
1: co
0: in
1: cosa ti
0: 80?
1: propongo? Una canzone romantica che ogni tanto quando sono un po' così me l'ascolto. Sailing di Christopher Cross.
0: Bella,
1: Sì,
0: bellissima, sì,
1: poi noi che
0: ci
1: abbiamo il
0: sta.
1: mare, le barche a vela, io che cuccio le vele, vedi, c'è tutto un... Sì,
0: C'è tutto un
1: insomma,
0: sailing.
1: ha senso, ha senso. Allora, vinse ben 3 Grammy Award, miglior canzone, miglior disco e miglior arrangiamento, bellissimo. È stata al primo posto nelle classifiche, è un grandissimo successo, uno dei più grandi successi soft rock di tutti i tempi. Pubblicato nel giugno del 1980, è un estratto dell'album di esordio di Christopher Cross, A Voi Sailing.

0: E nel 1980 c'era anche questa meravigliosa September Morn di Neil Diamond. E vi ricordo che se sbagliamo qualcosa, non è che siamo BFFpedia, siamo due amiche che cercano qualche informazione sulle canzoni, quindi possiamo ogni tanto sparare qualche notizia non proprio precisissima. A me pareva fosse dell'80 sta canzone, alcuni dicono che è del 79.
1: Ma anzi è anche più divertente perché i nostri ascoltatori, mamma mia, devono stare attenti, quindi ci riprendono, vanno a vedere, si divertono anche loro.
0: Esatto, questo è un classico sentimentale che suscita desiderio di imitazione, e con questa definizione di Neil Diamond nasce proprio la lunga lista delle cover realizzate sui suoi brani, comprese alcune riprese proprio dai cantautori italiani. La patria del bel canto si è sentita sempre attratta dalle melodie tranquillizzanti di questo autore newyorkese, e infatti gliel'hanno copiata. Gli innamorati arrivano dopo una notte trascorsa a ballare a questa bella mattinata di settembre, recitando scene prese da qualche commedia romantica. Il pianoforte è lo strumento adatto per accompagnare queste parole sentimentali, mentre la classe dell'interprete fa pendere la bilancia verso il più gradevole verso che lo stucchevole. Praticamente c'è chi pensa che sia un po' troppo melassoso e chi invece pensa che sia semplicemente romantico. Diciamo che la classe di Neil Diamond stronca tutto, e quindi la canzone viene registrata tra le romantiche e non lo stucchevole. C'è stata questa diatriba, volevo spiegarla così, mi sono un po' persa.
1: Anche te.
0: Tu rimani nel romantico oppure hai qualche tocco rock?
1: Bruce Springsteen.
0: Wow. So,
1: il boss. Io ho scelto il boss con Angry Heart, cuori affamati. Il cuore deve essere sempre affamato.
0: Assolutamente.
1: Deve cercare la libertà, nuove esperienze, nuovi amori. Dobbiamo essere sempre affamati. Quindi il protagonista fugge da una vita che percepisce come limitante, spinto appunto da questo cuore affamato di nuove avventure e affetti. Fra pochi giorni uscirà il film di Bruce Springsteen, su 2 anni se non sbaglio di Bruce Springsteen. Mi sembra appunto proprio il 1980-81, Hungry Heart è tratto dall'album River. Quindi andiamolo a vedere al cinema e ascoltiamoci Hungry Heart del boss Bruce Springsteen.

0: E per quanto mi riguarda, era l'ultima canzone dell'80, Il vento caldo dell'estate, della spettacolare Alice, e ovviamente la canzone scritta da Franco Battiato, si riconosce benissimo. È un singolo discografico pubblicato nell'80, è una canzone portata a successo da questa grande, grande interprete. Giusto Pio è un altro compositore di questa canzone oltre a Battiato, e anche Francesco Messina. Fu pubblicata nell'album Capo Nord e divenne il primo grande successo di Alice. Il brano raggiunse i primi posti nelle classifiche nonostante le sonorità da pop elettronico e le atmosfere cupe alle quali nell'80 il pubblico italiano ancora non era molto avvezzo.
1: Sì, sì.
0: Vi ricordiamo che tra l'altro proprio in questi anni qui nascevano Video Music, MTV, Video Music mi pare che ci fosse,
1: Music,
0: Popcorn,
1: sì.
0: Quelle trasmissioni musicali che guardavamo alla sera dopo aver finito i compiti delle elementari, quindi sono primi video, quindi vedevamo chi cantava le canzoni con questi video molto semplici ma molto molto interessanti. L'ultimo pezzo, prima di presentare l'ultimo pezzo, Luci, voglio ricordare ai nostri ascoltatori che questa trasmissione che conduciamo ormai, questa è la quinta puntata, si chiama BFF, ovvero Best Friends Forever, e le canzoni amiche, e racconta la storia della nostra amicizia musicalmente parlando. Mi è venuta così, ti piace?
1: Bellina, bellissima, ti è venuta bene. Adesso tocca a me.
0: Tocca a te, saluta io, tutti poi.
1: Ah, sì, dopo. Io invece vi rispondo con Ashes to Ashes di David Bowie, significa cenere alla cenere, quindi è una formula funebre,
0: sì.
1: Vi saluto con una formula funebre. Che commemora la mortalità umana, la morte e la promessa di risurrezione. Ovviamente Bowie l'ha usata per un'altra rappresentazione. Rappresenta il ritorno di Major Tom sulla Terra, ma in una condizione diversa e degradata rispetto al suo primo volo spaziale in Space Oddity. La canzone è una sorta di addio agli anni 70, è una riflessione sul destino di un personaggio che, dopo essere stato un astronauta, diventa un drogato. E io vi saluto così. Ashes to Ashes, David Bowie.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.

Radio Talpa. Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

bentrovati a questo nuovo appuntamento con Art Around Music sul canale ADMR Rock Web Radio. Nella puntata di oggi cercheremo di far emergere, oltre alla straordinaria musica, anche la passione e la valenza estetica dell'arte figurativa di Paolo Conte. Il cantatore piemontese, conoscitore delle espressioni artistiche del Novecento, con predilezione per il futurismo e grandi artisti come Campilli, Carrà e Giannotti, ha sempre raccolto infinite emozioni e sfumature dalle arti figurative per creare egli stesso, attraverso la pittura, un immaginario assolutamente contiano. Paolo Conte nasce ad Assi nel 1937. I genitori, entrambi molto giovani, curiosi e appassionati di arte e musica, in barba al regime fascista, riuscirono a procurarsi dischi e spartiti di jazz che influenzarono profondamente il giovane Paolo. A metà degli anni 50, dopo regolari studi giuridici, Conte estende a livello semiprofessionale le sue conoscenze musicali. Oltre al piano, suona il trombone e il vibrafono in diverse formazioni di jazz e swing, esibendosi in diversi locali e festival cittadini. All'inizio degli anni 60 si affaccia al mondo discografico, scrivendo, prima in collaborazione, poi da solo, canzoni dal piglio tipicamente oreografico, già strutturate secondo quella cifra stilistica che lo accompagnerà durante la carriera. Le suggestioni assorbite dalla vita, dal cinema e dalla letteratura fanno irrompere nelle classifiche italiane successi come Azzurro, Insieme a te non ci sto più, Messico e nuvole, Genova per noi,

tutti i brani firmati per importanti interpreti della canzone italiana. Come testimonianza di questa iniziale scrittura vi propongo Santo Antonio, Santo Francisco, brano scritto per Piero Focaccia e Mungo Gerry, presentato in gara al Festival di Sanremo del 1971.

All'inizio degli anni 70, nonostante i successi come autore, Paolo Conte manifesta l'intenzione di abbandonare il mondo musicale per dedicarsi a quello giuridico. Ma il suo produttore, Italo Greco, lo convince a tentare l'interpretazione in prima persona delle sue canzoni. Nella svolta cantautorale, Conte manifesta subito il suo stile riflessivo, immaginifico e spesso carico di ironia. Le canzoni, più che poesie, sembrano quadri, come immagini immemorabili di donne e uomini, raccontati a colpi di pennello. Giarrettiere rosa, accappatoi azzurri, automobili amaranto, tinelli marron e golfi di lana blu sono anche le immagini che appaiono nei suoi quadri e disegni. Nel 1974 Conte pubblica per la RCA il suo primo 33 giri dal titolo Paolo Conte. Testi e musica sono suoi, tranne Una giornata al mare, scritta in collaborazione con il fratello Giorgio, unica canzone già nota dell'album perché incisa 3 anni prima dall'Equipe 84. Quasi contemporaneamente esce anche la versione di Onda su Onda, cantata da Bruno Lauzi, che porterà al successo il brano dell'ancora sconosciuto Paolo Conte. L'illustrazione della copertina è la riproduzione di un quadro del cantautore piemontese, autoritratto, ove appare seduto abbracciato a una donna semi nascosta nell'ombra, di cui si notano soprattutto con la e tacchi a spillo. Una storia particolare alla canzone Sono qui con te sempre più solo, primo episodio di quella che a posteriori sarà battezzata come la saga del Mocambo, una serie di canzoni scritte e incise in momenti diversi. Le altre saranno La ricostruzione del Mocambo, Gli impermeabili e La nostalgia del Mocambo. In questi brani narra Conte in prima persona le vicende del gestore di un bar di provincia, delle sue disavventure coniugali che si intersecano con il fallimento commerciale.

L'arte figurativa, per ammissione dello stesso Conte, è da sempre la sua passione altra. L'artista dichiarerà a più riprese che il coinvolgimento nel disegno nasce da ragazzo, prima della musica, e viene consacrato nell'anno 2000, quando aveva già raggiunto la notorietà internazionale. In quell'anno realizza l'opera multimediale Razzmatazz, musical vaudeville, libro, catalogo, DVD e undicesimo album di canzoni inedite dello stesso cantautore. L'idea del progetto è figlia dell'amore di Conte per la musica e la pittura degli anni venti, epoca delle avanguardie estetiche del Novecento. Si tratta di una vera e propria celebrazione dello splendore artistico di un periodo carico di forza rivoluzionaria, con l'invenzione del cinema, del jazz e della musica tonale, con l'emergere di movimenti d'avanguardia pittorica come cubismo, dadaismo e futurismo. Razzmatazz rievoca l'incontro fra vecchia Europa e giovane musica nera, nella città forse più adatta a farne una mediazione, Parigi. Il progetto sembra uno sceneggiato radiofonico illustrato o al contrario uno storyboard sonorizzato, offrendo al pubblico una miscela di visioni e tecniche differenti di rappresentazione. Voce narrante, dialoghi e monologhi, musica live e di sottofondo, ma soprattutto una grande quantità di rappresentazioni figurative. Proprio le illustrazioni, tutte realizzate da Conte, sono l'elemento più inedito e sorprendente. Circa 1800 tavole eseguite con tecniche svariate, matite, pastelli ad olio, inchiostri, che raccontano la trama della vicenda, fissando con le immagini la sceneggiatura e le atmosfere di ciascuna scena. Il progetto è la somma di tutte le influenze assorbite negli anni da Paolo Conte, dove al posto d'onore troviamo proprio le arti figurative e pittoriche.

Dopo Razzmatazz e durante tutti gli anni 2000, la notorietà di Paolo Conte oltrepassa gli stretti confini del cantautorato di culto, affiancandosi a una celebrazione dell'artista come pittore e disegnatore. La risonanza del disco era diventata una materia così viva da esporre Conte anche al di fuori di un focus strettamente musicale, spostando l'attenzione verso la sua pittura. L'artista assigiano aveva certamente tralasciato pannelli e matite per molti anni, ma la celebrazione degli anni venti del XX secolo diventa l'occasione feconda per tornare in grande stile alle arti figurative. Questa volta non disegnando più come da ragazzo il trattore del nonno, bensì automobili, biciclette, donne sensuali e musicisti di jazz. Fra le tante opportunità per le celebrazioni della 40ª edizione del Palio di Assi del 2007, il Comune commissiona a Conte la preparazione di due tradizionali sendalli, i gonfaloni premio, spettanti al vincitore del Palio e raffiguranti San Secondo. Sempre nel 2007 Paolo Conte riceve dall'Accademia di Belle Arti di Catanzaro la laurea honoris causa in pittura. All'artista viene conferita l'onorificenza per la conclamata competenza nel campo della pittura. Numerose erano state negli anni le esposizioni allestite per il cantautore, sia in Italia che all'estero, spesso insieme ad altri artisti poliedrici, come nel 2006 a Castel Sant'Angelo, dove fu allestita una mostra con anche quadri di Dario Fo, Franco Battiato, Gino Paoli, Toni Esposito. L'artista, lungi dall'abbandonare la canzone, nel 2008 torna sulla scena musicale con la pubblicazione dell'album Psyche. La proposta sonora stavolta appare strana al musicista assigiano, con la presenza dell'elettronica e di suoni sintetizzati, ma viene comunque mantenuto saldo il gioco linguistico di atmosfere e colori come nelle celebrazioni dei miti della bici, del circo e dei misteri del mondo femminile.

0: fantasie, c'è uno scatto che ti chiama come il fischio che hanno le frenesie.
1: A proposito dell'esotismo ampiamente presente nella sua scrittura, Paolo Conte affermò: il mio esotismo è un malessere che i francesi chiamano senso dell'altrove, tipico degli scrittori novecentisti, una forma di pudore che fa sì che certe storie della nostra vita reale vengano trasferite in un teatro più lontano, più immaginifico, più fantasmagorico, per attutire il senso della realtà e trasformare la povertà che può esserci nel contenuto di una storia raccontata in qualcosa che può essere più vicino alla favola. Per questo motivo Conte rappresenta senz'altro un artista musicale figurativo molto personale e inedito. La necessità di conoscere e spaziare nelle varie arti è una conferma del suo irrinunciabile bisogno di creare. La sua curiosità estrema lo ha portato a sperimentare anche tecniche non semplici come l'incisione, forse l'arte figurativa più vicina alla musica. Nasce nella mente e al buio, non visibile fino alla prova di stampa. Così come la musica non udibile fino a quando non viene eseguita. Altre arti vicine alle sensibilità di Conte sono state senza dubbio la scrittura, avendo pubblicato nel 2009 il libro Prima la musica, scritto a quattro mani con Manuela Fornari, ma soprattutto il cinema. La settima arte, nella sua declinazione di stampo più classico, ha contribuito a dare forma e immagine al lessico delle canzoni di Conte. L'attitudine verso la cinematografia si è materializzata spesso nel corso della sua carriera, con la composizione di svariate colonne sonore, riunite anche in un disco del 1990 dal titolo Paolo Conte al cinema. L'album presenta composizioni del cantautore che sono apparse sia in pellicole cinematografiche che in spettacoli teatrali. Fra i brani utilizzati nel cinema vi propongo l'ascolto di Via con me, cantata da Roberto Benigni per il film Tu mi turbi, di cui Conte ha anche curato il resto delle musiche.
2: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. Il suo mondo è fuori, il suo mondo.

Via via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te.

con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, via. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo. Oh, it's so wonderful, it's so wonderful, it's so wonderful.

La frequentazione del cinema da parte di Paolo Conte ha raggiunto il suo apice nel 1996 con La Freccia Azzurra, film d'animazione di cui aveva composto la colonna sonora e col quale vince l'anno seguente il Naso d'Argento e il David Donatello come migliore colonna sonora. La poliedrica personalità di Conte si è anche confrontata col mondo del fumetto, stimolando numerosi professionisti del genere a dedicare al cantautore ben più di uno schizzo su carta. È doveroso ricordare, fra le altre, la ricostruzione illustrata delle canzoni, eseguite dall'amico fumettista Ugo Pratt. Nel 1982 il creatore di Corto Maltese ha raccolto in un volume curato da Vincenzo Mollica, intitolato Le canzoni di Paolo Conte, 20 disegni che descrivono, nel perfetto stile dell'illustratore veneziano, alcuni fra i brani più significativi del musicista assigiano. L'omaggio di Pratt non resta un caso isolato. Nel corso del tempo altri fumettisti hanno omaggiato con gli strumenti della china e del carboncino l'universo sonoro di Paolo Conte. Altan ha raffigurato, ad esempio, le situazioni e le atmosfere del Marmo Cam. Milo Manara ha riprodotto i mondi esotici da sempre cari al musicista. Guido Crepax e Sergio Staino si sono ispirati rispettivamente alle due canzoni Un gelato al limone e Rebus. Questa tendenza a riprodurre in immagini narrative le canzoni di Conte ha ripreso spinta nel XX secolo. Nel 2009 infatti è uscito, a cura di Gino Vercelli, Musica e nuvole. Paolo Conte, le canzoni interpretate a fumetti. Questa raccolta ha dato la possibilità a giovani illustratori di rappresentare il mondo fantasmagorico di Conte usando stili e tecniche anche molto diverse fra loro, come il fumetto americano anni 50 per la Topolino Amaranto e lo stile manga per Sparring Partner.

Catherine Parnell. Non ho visto mai. Una calma più tigrata, più segreta di così. Ah, prendi il primo pullman, via, tutto il resto è già poesia.

tanto e certi applausi ormai. Sono dovuti per amore.

Paolo Conte ha incarnato il ruolo di creatore musicale poliedrico e onnivoro, con influenze provenienti dal jazz, dalla musica colta, dalla popular music e dal cantautorato francese. Nello stesso tempo ha illuminato il suo percorso espressivo con la grande poesia simbolista, immettendo nella musica un tipo di scrittura parente prossima della sceneggiatura per il teatro e per il cinema. Nella creatività di Conte i puzzle si chiudono, materializzando le opere d'arte senza forzature, espandendosi oltre la musica. Come nelle copertine di alcuni album firmate dallo stesso cantautore in qualità di pittore. Ed è proprio l'arte figurativa che testimonia, senza smentite, come Paolo Conte non sia solo un poeta e un musicista sublime, ma anche un creatore di paesaggi umani che proiettano il pubblico al centro di una narrazione per immagini e aforismo di raro coinvolgimento. Il Paolo Conte, creatore di grande bellezza, è un autentico raccontatore dell'umanesimo, un poeta amato e rispettato per la capacità di abbattere, come pochi altri artisti, le barriere sociali. Appartiene a tutti e, al contempo, appartiene alla categoria degli artisti totali. Un mostro sacro a cui spettava, di diritto, la recente esibizione alla Scala di Milano, come anche la mostra di disegni inediti allestita presso la Galleria degli Uffizi di Firenze. Entrambi gli eventi sanciscono l'importanza dell'artista piemontese nell'evoluzione della storia dell'arte, non solamente italiana. Paolo Conte è un patrimonio umano, cui essere grati come essere umani. Anche per oggi è tutto, un saluto da Federica Chical Caliandro e un risentirci per un prossimo appuntamento di Arte Land Music sul canale ADMR Rock Web Radio.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20, con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

810 Musiche per non arrugginire, in onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto!

0: Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.
1: You know when times get hard, seems like you can't make it. Always listen to your inner child and keep going, keep growing.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.
1: Talponi è un posto strano, dovunque tu lo guardi. Un arco sotterrato davanti a un prato.

altro e chissà che lavoro farai tu. E lascio andare la tua mano e corri libera sul tetto mentre camminiamo, anzi viaggiamo verso il tuo asilo.

e all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalla internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810. Musiche per non arrugginire. Selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Ogni venerdì alle ore 23 Radio Talpa presenta Balliamo con DJ Auerbach, oltre 40 anni della miglior dance ballata nelle più prestigiose discoteche della Romagna e delle Marche. Balliamo con DJ Auerbach ogni

my family. The love. The energy.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: My name is Thornetta Davis and I am Detroit's Queen of the Blues.
0: Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto, ovunque voi siate, ma per un attimo chiudete gli occhi e immaginate di non essere nel posto dove vi trovate in questo momento, ma in realtà immaginate di essere nella piazza di uno dei borghi più belli della nostra regione, la piazza di Monbaroccio, che si accende per voi di una luce diversa, non quella delle luci di scena, ma quella che nasce quando una voce entra nella pelle della gente. Thornetta Davis arriva da Detroit con il passo di chi

a scuotere, a far battere il cuore del pubblico al ritmo di un rhythm and blues che sa essere feroce e consolatorio insieme. E allora ascoltatela quando lei sussurrerà, ascoltatela quando urlerà, ascoltatela quando trasformerà una frase in una preghiera laica. Ogni istante sarà un frammento di Detroit che prende vita sotto il cielo delle Marche. Lei è Tornetta Davis.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo entrati già nel sound di questa grandissima artista che sarà in quelle di Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village il 31 di luglio. Un'artista nata e cresciuta nella scena musicale di Detroit, Tornetta Davis, ha costruito la sua reputazione passo dopo passo, corista,

vocalist di supporto, interprete solista. La sua carriera è costellata di riconoscimenti, nomination e premi che ne hanno consacrato lo status nella comunità blues, rhythm and blues, esperienze internazionali come tournée, festival e collaborazioni con artisti di primo piano l'hanno portata a misurarsi con platee diverse mantenendo sempre intatta la sua autenticità.

La voce di Tornetta Davis è un'arma a doppio taglio, calda e ruvida, capace di dolcezza gospel e di fendenti soul. Il suo fraseggio nasce dall'incontro tra la tradizione del gospel, la sensualità del soul e la concretezza urbana del blues Detroit. Privilegia l'onestà emotiva, non cerca l'effetto, cerca la verità del momento e questo la rende imprevedibile e potente.

Il suo set mescola brani originali e riletture di classici rhythm and blues e blues con arrangiamenti che oscillano tra il groove serrato e momenti più intimi. Tra i temi ricorrenti nelle sue canzoni troviamo resilienza, dignità, amore che resiste, la vita nelle strade delle città, testi che parlano di persone reali e di emozioni non edulcorate. Quando compone, Tornetta mette al centro la storia personale e collettiva, trasformando l'esperienza in melodie che restano impresse.

Sul palco, Tornetta Davis è una forza magnetica, dialoga con la band, provoca il pubblico, lo invita a rispondere. Le sue performance sono fatte di momenti di grande intensità e di pause, cariche di significato. La Z Blues Band, formazione europea tra le più solide nel panorama blues contemporaneo, sarà capace di sostenere la sua voce con groove compatti, arrangiamenti fedeli alla tradizione e aperture per l'improvvisazione. Insieme promettono un grande concerto calibrato dove ogni fiato, ogni colpo di batteria e ogni frase di chitarra sono al servizio della voce. Do that again.

E allora, cari amiche e cari amici che siete rimasti sino a questo momento con il sottoscritto all'ascolto, beh, segnatevi questa serata come un appuntamento da non perdere. Il 31 di luglio, Tornetta Davis con la Zed Blues Band a Monbaroccio. E non andateci per sentire della musica, andateci per essere testimoni di una lezione di vita cantata, per lasciarvi scuotere da una voce che sa trasformare il dolore in bellezza e la rabbia in groove. Portate quella sera con voi la voglia di partecipare, battete le mani, rispondete ai richiami e lasciate che la voce vi prenda per mano. Nei giorni che precederanno questo evento, noi continueremo a parlare di questa grande artista per prepararvi a quella magica notte che sarà il 31 di luglio. Radio Talpa vi accompagnerà sino al momento in cui le luci si abbasseranno e Tornetta con la sua voce accenderà la piazza. Preparatevi dunque ad una serata che profuma di Detroit e suona di verità. Il blues arriva a Monbaroccio e con lui una regina, Tornetta Davis.

C'è un momento dell'anno in cui Senigallia si mette il vestito di scena. Il mare diventa un ritmo, le strade un giro di Charleston, le luci un invito a ballare. Qui per qualche giorno, da tanti anni ormai, il tempo si piega al suono di chitarre, fiati e tacchi che battono sul selciato. Ogni passo è una storia che si riallaccia a un'epoca che non smette di farci sognare. E allora oggi accendiamo il microfono e lasciamo che la città ci racconti la sua canzone più bella. Finalmente è arrivato Summer Jamboree 2026, 31 luglio, 9 agosto. Si parte!

E allora, buongiorno Senigallia, buongiorno Mondo Rockin', siete sintonizzati sul cuore che batte al ritmo del Summer Jamboree. Il pubblico, lo vedo, è già lì, tra le piazze e il lungomare, pronto a trasformare ogni angolo in una pista da ballo, perché ogni angolo di Senigallia si trasforma. Piazza Garibaldi ospita il palco principale con grandi concerti internazionali. Piazza del Duca e la Rocca Roveresca diventano il cuore del vintage market, del burlesque all'aperto e dello street food. Piazza Roma è il luogo per l'Livestream Dance Corner e la danza sociale. Piazza Simoncelli accoglie mostre di auto d'epoca. Il lungomare, Levante e Ponente suonano dal mare con le loro beach stage e la rotonda mare si accende per le jam session notturne e i balconi jam. Questo è il Summer Jamboree.

0: E allora, il conto alla rovescia è davvero iniziato. Il pre-festival aprirà il sipario il 31 di luglio, mentre il festival si svolge quest'anno dal 1 al 9 agosto e sono giorni in cui la città pulserà di musica, danza e incontri. Segnatevi queste date perché Senigallia torna ad essere la capitale mondiale del rock and roll e dello swing. Immaginate per un attimo decine di record hope sparsi per la città, jam session sui balconi della Rotonda Mare, un old timer's park con auto americane prima del 1969 e una parata di Cadillac, Chevrolet e Buick che scintillano sotto il sole. Ci sono mercati vintage tra i più ricchi d'Europa, spettacoli burlesque sotto le stelle e attività per famiglie che rendono il festival davvero un'esperienza per tutti.
1: Hey boys, let's have some fun. Let's get everybody rocking in this lazy town.

E poi danza e comunità, perché il Jamboree non è solo ascolto, è movimento. Campi di danza, bootcamp, spettacoli e jam con un'orchestra di 20 elementi animeranno ogni angolo. Migliaia di ballerini praticano il lindy hop, il boogie woogie, il balboa, il jive, trasformando la città in una pista da ballo a cielo aperto. E qui si impara. Si insegna, si scambia un passo e si trova un amico con cui ballare fino all'alba. E mentre scorrono i titoli e i brani, la voce al microfono racconterà storie, il primo amore incontrato sotto un palco, la coppia che torna ogni anno, il ragazzo che ha imparato a ballare grazie ad una jam. Ogni annuncio è un invito. E allora, anche quest'anno, vi invitiamo ad alzarvi, a muovervi e lasciare. Che la musica vi trovi, perché la musica sarà ovunque al Summer Jamboree 2026.

E adesso, cari amiche e cari amici, veniamo a proporvi solo alcuni degli infiniti artisti che anche quest'anno si esibiranno nei due palchi, quello principale di Piazza Garibaldi e quello avvolgente della Rocca Roveresca. Ne citiamo solo alcuni perché non ci basterebbero giorni per illustrarli tutti quanti, visto che sono davvero un'infinità. Per questo vi invitiamo a sfogliare il sito ufficiale del Summer Jamboree, www.summerjamboree.com, per non perdervi proprio nulla di questo infinito evento che è da vivere ogni cosa dal primo all'ultimo respiro. E allora veniamo subito a parlare di un grande artista, Albert Lee, perché ci sono musicisti che fanno la storia e poi ci sono quelli che la riscrivono ogni volta che toccano le corde. Questo artista, Albert Lee, appartiene a questa seconda rarissima categoria, quella degli artisti che non si limitano a suonare, ma cambiano il modo in cui il mondo ascolta. Beh, il Summer Jamboree quest'anno accoglierà un uomo che ha attraversato decenni di musica con la grazia di un funambolo e la precisione di un orologiaio. Parliamo di Albert Lee, un chitarrista dalla classe cristallina, dalla velocità ipnotica, dal tocco inconfondibile. È considerato da molti colleghi, tra cui lo stesso Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi viventi. Ha portato il country rock a un livello tecnico e poetico che nessuno aveva mai immaginato. Il suo stile è un ponte tra mondi: il twang del country, la dolcezza del folk, la precisione del bluegrass, l'energia del rock and roll. Ogni nota è un sorriso, un lampo, un racconto. Albert Lee al Summer Jamboree.

forma, la porta nel presente con una voce calda, sincera, luminosa, capace di attraversare generazioni e di far ballare anche chi non pensava di farlo. Gina è cresciuta tra strumenti, prove, racconti di tournée, dischi che giravano come pianeti in una stanza piena di musica, ma non si è mai limitata ad essere figlia di. Ha costruito un suo percorso, un suo stile, un suo modo di stare sul palco. La sua voce è un ponte tra il rock and roll delle origini e la sensibilità contemporanea, tra la memoria e il presente, tra la storia della sua famiglia e la storia di chi l'ascolta. Ogni suo concerto è un abbraccio, un modo per dire: questa musica è ancora viva e vive con noi. E io, signore e signori, non vedo l'ora di ascoltarla dal palco. Lei è Gina Eli.

E al Summer Jamboree ci sarà anche lui, Sean McDonald, l'uomo che porta il rock and roll nel sangue, una delle voci più autentiche della scena roots contemporanea, è uno di quegli artisti che quando sale sul palco accende un fuoco. Con la sua personalità rara, magnetica, profondamente vera, con la sua voce ruvida e luminosa, con quel modo di stare sul palco che sembra unire Memphis e Dublino, Route 66 e pub fumosi, Sean porta con sé un'energia che non si impara, si vive. È un cantante, un chitarrista, uno storyteller che ha fatto del rock and roll, del rhythm and blues e dell'americana music più viscerale la sua

casa. McDonald è uno di quei musicisti che non imitano un'epoca, la incarnano e la sua musica è un ponte tra il rock and roll delle origini, il blues più caldo, il country che profuma di legno e polvere, l'energia ribelle dei dance floor anni 50, perché ogni suo concerto è un viaggio sincero, potente, senza filtri e lui sarà al Summer Jamboree.

Andiamo a chiudere questo antipasto sonoro che vi abbiamo voluto proporre. È davvero solo un antipasto perché gli artisti presenti al Summer Jamboree sono infiniti. Per questo vi invitiamo a consultare le pagine del sito ufficiale www.summerjamboree.com per perdervi tra i tanti artisti che anche quest'anno saranno presenti e vi infiammeranno nei due palchi del festival. L'ultimo artista che voglio proporvi per questa sera è una donna, si chiama Jessie Gordon ed è l'eleganza ruvida del rock and roll moderno. Una voce che sembra arrivare dagli anni 50 ma che parla diritto al presente. Un artista di quelli che abita il palco, che lo respira, che lo porta addosso come una seconda pelle. Jessie Gordon è cantante, performer, un artista che sembra uscita da un vinile del 55, ma con un'energia che appartiene solo all'oggi. La sua voce ha il graffio del rockabilly, la dolcezza del doo-wop, la potenza del rhythm and blues. Il suo modo di stare sul palco è un invito. Alzati, balla, vivi! E allora questa sua presenza aggiunge un tassello prezioso al mosaico del festival. Un artista capace di far vibrare piazze, cuori e scarpe da ballo con un'energia contagiosa. Jessie Gordon.

0: E così, care amiche e cari amici, Maurizio Benvenuti, che vi ha parlato fino adesso, vuole ricordarvi che quando le luci si abbasseranno e l'ultimo assolo svanirà nell'aria salmastra, resterà la scia di notti che hanno saputo tenere insieme passato e presente. Senigallia ancora una volta si addormenterà con il sorriso di chi ha ballato troppo e amato ancora di più. Noi per il momento spegniamo il microfono, ma la musica continuerà a suonare nei passi che abbiamo lasciato sulla città. Questo è stato il nostro speciale Summer Jamboree 2026. Grazie per aver ballato questa sera con noi. Naturalmente restate sintonizzati su Radio Talpa perché noi continueremo a portarvi le vibrazioni del Summer Jamboree. Buonanotte, rockin', e che il ritmo non vi abbandoni mai.
1: Love's on train, on the Love's on track.

0: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica, il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio, la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: In viaggio verso i 50 anni di Radio Talpa, Maurizio Benvenuti presenta Echi di Talpa, voci di ieri che vivono oggi, passioni, notti in radio, utopie che non si spengono. Echi di Talpa, ascolta l'eco.
0: Ed eccoci, cari amiche e cari amici, nuovamente qui. Io sono Maurizio, benvenuti. Una buona giornata a tutti quanti voi, ovunque voi siate in questo momento. Un abbraccio dal sottoscritto. Beh, io sono in studio qui a Radio Talpa, in via del Prete 7 a Cattolica, ma con la mente, con il corpo. Saremo anche oggi con Echi di Talpa nella precedente sede, quella che ha visto iniziare il nostro sogno, fine anni 70, in via Irma Bandiera 59, e oggi ascolteremo un'altra testimonianza talpista, perché le nostre utopie non sono archiviate, rimbombano ancora dentro di noi, tra i corridoi, gli scaffali, nei fili dei microfoni e nelle pieghe dei nastri. Sono idee che non si sono arrese al tempo, sogni che continuano a vibrare come corde tese, pronte a farci cantare di nuovo. E allora ascolterete voci che sanno di notti insonni e di caffè freddo, di progetti nati su tovaglioli, di battaglie raccontate a bassa voce. Ogni racconto è un piccolo incendio che riaccende la curiosità e la voglia di fare. Venite ad ascoltare chi non ha mai smesso di voler cambiare il mondo, persone che hanno trasformato la passione in pratica, l'irriverenza in comunità, i desideri in azioni concrete. Non è solo memoria polverosa, è presenza viva. Un dialogo che attraversa il presente e ci restituisce il senso di quei giorni, la forza delle nostre scelte e la leggerezza delle risate condivise. E allora entrate con noi anche oggi in questo spazio sonoro e lasciatevi attraversare dall'eco e lasciate che la voce di oggi vi parli ancora. Perché protagonista oggi è il talpista Renzo Chicco Bartolini.
2: Se chiedi a qualcuno perché segue Radio Talpa, risponderà perché trasmette un'ottima musica, dimenticando così che Radio Talpa, giorno dopo giorno, disintossica. Ehi, scusa, perché ascolti Radio Talpa? Perché trasmette un'ottima musica. Vedi? Radio Talpa non trasmette solo un'ottima musica. Radio Talpa, giorno dopo giorno, disintossica.

E allora, care amiche e cari amici, questa è la testimonianza di un talpista doc, Renzo Chicco Bartolini. Oggi è facile. Oggi è facile guardare musicalmente indietro a quegli anni e pensare che figata, oh cavolo, avrei voluto essere già nato per esserci. Invece capiamo bene dove eravamo. Papa era Paolo VI, presidente della Repubblica Leone, e a capo del governo c'era Andreotti. E già, si delinea un'epoca. Pertini sarebbe arrivato solo nel 1978. L'Italia era nella seconda metà degli anni 70. Gli anni di piombo erano l'attualità di allora. Musicalmente la massa ascoltava solo musica leggera italiana. Non c'era il web, lo smartphone, YouTube o Spotify. Le notizie musicali, di qualsiasi tipo, erano rivolte solo verso l'interno e la radio la faceva solo la RAI, Radio Televisione Italiana.

Poi ci fu il 77. E qui si potrebbe aprire tutto un capitolo. Le radio pirata divennero radio libere e cominciarono a proliferare. Radio nate dall'entusiasmo e dal saper mettersi in gioco per chi vi partecipava. Radio con qualsiasi tipologia di comunicazione e programmazione, praticamente delle start-up, diremmo oggi. Allora succedeva che ragazzi qualsiasi che avevano entusiasmo, voglia e passione si mettevano in onda nell'apposita stanzetta insonorizzata con polistirolo e cartoncini contenitori delle uova e accendevano la lucina rossa, on air, che fa ancora figo oggi, ma allora era realmente emozionante ed esaltante. Io l'ho fatto.

Da principio con tanti amici in un'altra radio cittadina di tipo commerciale, con una trasmissione nonsense. Musica, battute, personaggi reali, tipo Arbore e Boncompagni in alto gradimento, per capirci. Ma io volevo fare ascoltare la mia musica e tutti quei long play che avevo a casa. Radio Talpa 94 me ne ha dato l'occasione. Verso la fine del 78 ero lì a metter su i miei LP. Pionieri di un certo tipo di radio di comunicazione ancora oggi usata e in voga. I primi brani che misi erano dei Genesis, King Crimson e Pink Floyd, cercando di divulgare a tanti cos'era il progressive che già stava sfiorendo. Siccome ci si inventava lì per lì nel fare la trasmissione e io volevo far conoscere bene chi trasmettevo, nel presentarli, preso dall'entusiasmo, prendevo quasi sempre metà del tempo che avevo a disposizione e quindi, considerando i lunghissimi pezzi prog, capitava di sfumare il brano. Che rabbia! Enrico, Stefano e Nino mi dicevano: «Metti più musica!»

Poi ricordo una volta che in radio, da cieco, si presentò un poeta, o comunque un personaggio che scriveva in rima. Voleva mettere un sottofondo musicale alle sue poesie. Cecco mi diede l'incarico, fidandosi della mia vasta conoscenza musicale e della mia capacità nel mixaggio, e mi consegnò la musica a setta con il recitato. Un lavoretto che oggi col digitale si fa in un quarto d'ora, se hai già in mente i brani da mettere come tappeto sonoro. Lo metti sul device che vuoi e lo spedisci via mail anche dall'altra parte del mondo. Allora, con vinili e cassette, dovevi contare e guardare i numerini del registratore. Io, tra scelta maniacale dei pezzi giusti, tempi da far coincidere con le parole o con le pause del recitato e la pretesa della perfezione, non ero mai pronto per la consegna. E quando quel signore si presentò a prenderla, cieco, senza farla tanta lunga, gli diede quella pronta al momento. Cavolo, non era come volevo che fosse, gli dissi. Lui mi rispose che il tipo era super contento, che neanche se lo aspettava un risultato così, lasciando un tot di lirette per la nostra cassa. Ma io rimasi con la sensazione di non aver compiuto l'opera.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo entrati oggi in questo ricordo di Renzo Chicco Bartolini e grazie per averlo ascoltato, per essere stati insieme a noi. Ci portiamo dietro queste parole appena ascoltate, come si porta un vecchio vinile che non si vuole mai smettere di ascoltare. Noi ci ritroveremo alla prossima puntata con un altro talpista della prima generazione. Ancora storie, ancora verità, ancora noi. E allora buona strada fino ad allora. Da Maurizio, benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. E ci congediamo con un ultimo brano. Questo in particolare era la sigla iniziale del programma di Renzo Chicco Bartolini, Dentro la mela. E questa sigla iniziale appartiene a un grande della musica, a Ry Cooder.

0: Eche di talpa, vieni a sentire l'eco.
1: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: The rest of your day is looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
3: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. Ai scintillanti anni 80, New Wave Music. Migliori selezioni di musica New Wave, ai microfoni

Merchant Ratio, band proveniente da Manchester e formata nel 1977. Sound punk rock con aggiunta di funky e dance. Felch è il brano d'apertura del loro lavoro d'esordio, Twitch, ora Tuxedo Moon.